Ciao a tutti e bentornati a Suono ma nessuno apre. Qualcuno dirà, bentornato tu, noi non ce ne eravamo mica mai andati. In effetti sono mancato per qualche mese e ciò è dovuto principalmente al tempo libero che è sempre troppo poco per portare avanti le nostre passioni. Che dire, intanto come state? Spero tutto bene, anzi colgo l'occasione per augurare subito a voi e ai vostri cari un felice 2024 all'insegna della serenità e anche della buona musica. Del resto, io sono qui anche per questo, per provare a stuzzicare il vostro appetito musicale e farvi trascorrere la solita mezz'oretta spensierata. Ma andiamo al sodo. Pochi giorni fa sono arrivato a cifra tonda. Ho compiuto 40 anni. Ebbene sì, c'è quel 4 davanti che mi fa entrare ufficialmente negli anta. Per cui mi è venuta voglia di festeggiarli insieme a voi. E per farlo ho preso spunto da ciò che tempo fa ideò Bono degli U2, uno qualunque proprio, che in occasione del suo 60° compleanno escogitò una cosa molto carina, per quanto difficile da realizzare. Compilò infatti una lista delle 60 canzoni che gli hanno salvato la vita. Era proprio questo il titolo, 60 Songs That Saved My Life, una frase che ho preso e rimodellato, preferendo orientarmi sugli album, perché farlo con le canzoni sarebbe stato impossibile. Ci avevo anche provato, ma ho desistito subito. Più ne scrivevo su un foglietto, più avevo la sensazione di lasciarne fuori un mucchio. Non che selezionare 40 album sia molto più semplice, Ecco, è banale proporre il classico listone? Boh, forse, però secondo me è comunque un modo carino per confrontarsi in leggerezza sulla musica, che è un po' lo scopo principale di questo podcast. In questi 40 dischi ci sarà qualcosa di famoso e qualcosa di meno conosciuto, nomi di cui ho già parlato e altri inediti, cose che vi piaceranno e qualcuna per cui penserete «ma che schifo di gusti hai!» E infine, lo spero, qualcosa che vi farà dire «aspetta, questa me la segno». Ultima annotazione, quelli che citerò non sono per forza i dischi migliori, ma semplicemente quelli che hanno significato qualcosa in più per me fino a oggi, o perché mi hanno accompagnato in momenti particolari o perché hanno cambiato la mia percezione della musica, contribuendo ad affinare e, perché no, modificare i miei gusti. Insomma, 40 tra i miei dischi del cuore, che mi hanno cambiato la vita. Vabbè dai, bando alle premesse, cominciamo, se no facciamo notte. Sarà una veloce carrellata, in ordine cronologico. Musica, commento, musica, commento, musica, commento, e così via. E per restringere un po' il campo, ho deciso di partire dagli anni 70, perché sui 60 ho in mente un'altra idea. Però un'incursione, una sola, nei 60s, la voglio fare.

Noel Gallagher una volta disse: se non riesci ad andare a letto con una persona dopo averle fatto ascoltare Burt Bacharach, significa che non ne valeva la pena. Già, Bacharach era un autentico mago del pop e la prima volta che sentii le melodie sopraffine di Reach Out, il suo disco del 1967, mi si aprì letteralmente un mondo. Si tratta del classico artista per il quale faremo fatica a nominare un paio di titoli, ma se lo ascoltassimo per caso in radio esclameremmo: ah, ma questa è famosissima! E poi a lui sono legato perché mi ricorda il primo articolo importante che scrissi per un'autorevole testata in occasione di un concerto nella mia città,

che sia benedetta la serie Gli Osbourne, che andava in onda 20 anni fa su MTV. Io ero appena maggiorenne e fu così che scoprii quel mito di Ozzy, prima come, diciamo, attore, poi me ne innamorai anche come cantante. Il disco Paranoid del 1970 dei Black Sabbath è un capolavoro, e non per modo di dire. E sarebbe pure riduttivo definirlo solo heavy metal. Ci sono pezzi incredibili che da soli valgono intere discografie. Penso a Planet Caravan, una delle cose più acide e psichedeliche mai concepite, con quell'incedere quasi funereo. Ricordo che rimasi di sasso al primo ascolto. E a proposito di intro, che mi hanno ipnotizzato fin dai primi istanti,

Aqualung dei Jethro Tull del 1971 non ha bisogno di presentazioni, grazie anche all'iconica copertina, un acquerello che ritrae la sofferenza di un senzatetto attempato, sdentato, deperito e vestito di stracci, protagonista più o meno in ogni traccia di questa sorta di concept che racconta le condizioni di vita degli emarginati e degli strati poveri della società, attraverso sonorità progressive rock, con vigorosi accenni hard mescolati a una forte vena folk. Il tutto caratterizzato da un uso massiccio ma mai banale dell'inseparabile flauto. Aqualung è l'acuto più splendente dei Jethro e mi lega a un grandissimo amico che me li ha fatti scoprire e con cui andai a sentirli più volte dal vivo.

una delle rare volte in cui una musica, una voce e una storia mi hanno fatto commuovere. Questi sono i fratelli Carpenters, sempre dal 71, col disco omonimo. Le canzoni dei Carpenters sono l'emblema dell'innocenza e vi sfido a non emozionarvi come capita a me. Musica di rara bellezza in cui svetta la voce commovente della dolce Karen. Il suo timbro ha un qualcosa di magico, irripetibile, mi crea una voragine ogni volta nel cuore. E in certi frangenti è davvero difficile trattenere la lacrima. Questo è un disco che ascolto quando ho bisogno in qualche modo di ripulirmi, passatemi il termine. La storia di Karen, morta giovanissima, è straziante e magari un giorno la scopriremo insieme.

What's Going On, il capolavoro dell'icona Marvin Gaye, che nel 71 ebbe un impatto gigantesco, è un album di grande intensità emotiva. A partire dalla copertina, con un Marvin dal volto preoccupato ma lo sguardo fiero, la barba incolta e il colletto alzato, su uno sfondo piovoso. Per proseguire con le sonorità, soul contaminato da influenze jazz, funk e gospel, e una vocalità dalle sfumature dimesse e senza eccessi, con cui Marvin riesce a comunicare sia emozioni positive che turbamenti. Un disco da avere assolutamente nella propria collezione, anche per i messaggi che trasmette, toccando i grandi temi sociali del suo tempo. Adesso un saltino al 72, ma rimaniamo avvolti da atmosfere soul. I know you ride up, baby you might miss me when I'm gone, see baby when I'm gone. Better think on it ride up, baby you might miss me when I'm gone, gone, gone, tell you when I'm gone. What Color Is Love di Terry Callier continua a folgorarmi come la prima volta. Non avevo mai sentito un disco soul di questo tipo prima e non ne ho più sentiti dopo. Un album sensazionale che bilancia momenti di pathos estremo ad attimi più sussurrati. Una serie di canzoni che ti tolgono il fiato con una produzione esotica, cinematografica. Una miscela miracolosa in cui si fondono due anime, il folk alla Nick Drake e la tradizione nera. Il tutto condito da una vocalità impressionante. Insomma, con questo disco ho finito gli aggettivi che conoscevo, ma era doveroso. C'è poco da aggiungere, voto 10. E non ho il tempo di parlare della copertina, un'immagine potentissima. Ah, a proposito di Nick Drake.

Pink Moon è uno dei miei dischi da isola deserta e credo valga per tanti di voi. Il suo autore, che in vita purtroppo non fu considerato, è Nick Drake, esponente del lato più fragile del folk inglese. Fragile, esattamente come lui, ragazzo dal carattere schivo e taciturno, ma con una capacità espressiva fuori dal comune, con cui manifestava il suo malessere interiore. Con la sua chitarra ha disegnato un pugno di melodie cristalline dell'atmosfera intima. L'ho detto poc'anzi per Karen Carpenter, ma devo ripeterlo. Nick Drake è uno di quei pochissimi a riuscire a commuovermi. Una voce pura, una discografia dalla bellezza disarmante, ricca di emozioni. Impossibile non rimanerne stregati.

Come per tanti miei coetanei, da ragazzo i Queen sono stati la mia porta d'ingresso alla scoperta del rock. Poi ho preso altre strade, ma loro rimangono lì. E un album come Queen 2 resta per me uno dei loro più genuini e limpidi, prima dell'esplosione come fenomeno mondiale. Queen 2 ha una doppia anima, il bene contro il male, un lato bianco, curato da Brian May, e uno nero, firmato da Freddie Mercury, che mostra anche un'altra sua faccia. Da giovane infatti era fissato col fantasy, per cui qui è un tripudio di nani, fate, un re topo, orchi, maghi e luoghi inventati. La formula dei Queen avrà il suo apice con A Night at the Opera, ma se volete ascoltare i Queen più veri, è questo l'album giusto.

1977 i Fleetwood Mac danno alle stampe Rumours, e poteva mancare in questa lista. Fate voi, a questo disco ho dedicato un'intera puntata. È uno di quelli che le prime volte mi hanno fatto esclamare: bella questa canzone, wow, bella anche questa, aspetta, ma questa che capolavoro è? Ehi, ma c'è anche quest'altra, no vabbè, ma questa è una perla. Insomma, quello che si può definire un disco da 10, scaturito da un contesto tutt'altro che idilliaco, in un clima disastroso, tra litigi, abuso di droga, eccessi di varia natura e, soprattutto, drammi sentimentali. Le melodie radiose, la produzione scintillante e gli arrangiamenti impeccabili rendono però ancora oggi Rumours un disco fuori dal tempo.

quando mi viene voglia di ascoltare grandi canzoni d'autore, guidate da una voce prodigiosa, opto sempre per The Stranger, l'album che ha consacrato il newyorkese Billy Joel. È eccezionale, non mi stanca mai. Ci sono tanti album che amo anche se non perfetti. Questo invece lo è, dall'inizio alla fine. Stamattina l'ho riascoltato e dopo ogni canzone dicevo, questa è la migliore. Poi finiva la successiva e pensavo, no aspetta, forse è questa la migliore. Una decina di racconti su New York tutt'altro che scontati, come Scenes from an Italian Restaurant, una suite di 7 minuti composta da 3 canzoni incastonate tra loro. Una vera delizia. The Stranger di Billy Joel è semplicemente un classico. I'm in the

Sono stati loro, assieme a quei folli dei Divo, a farmi conoscere l'attitudine punk da un punto di vista diverso rispetto ai Sex Pistols. Questo perché i Blondie sono uno dei gruppi più eclettici di sempre, e nei loro dischi, come Parallel Lines, hanno messo in mostra tutto il loro arsenale, dal punk alla disco fino addirittura al rap, tutto frullato insieme. Grazie alla loro apertura mentale, hanno creato un miscuglio originale che li rende difficilmente catalogabili. Il tutto elevato dallo stile iconico della splendida Debbie Harry, l'anima del gruppo, che proprio per il suo forte impatto a volte ha offuscato il valore artistico della band. Tra le altre cose, Debbie è stata fondamentale nella lotta al sessismo in musica.

Anche a loro ho dedicato un episodio per intero e il motivo è presto detto. I Kraftwerk, i quattro uomini macchina, hanno lasciato un segno profondo. L'esempio più fulgido è uno dei miei album del cuore, The Man Machine, targato 1978. Un lavoro che trasforma l'elettronica in un qualcosa di universale, in poche parole la rende pop. Vedasi ad esempio The Model che abbiamo in sottofondo, una perfetta canzone pop. Anni fa li vidi in concerto all'Arena di Verona, un'esperienza sensoriale come nessuna. Non è esagerato dire che i Kraftwerk siano tra le band più influenti di sempre. Vi basti pensare che, numeri alla mano, sono il gruppo bianco più campionato della storia.

In questo podcast ho citato spesso Nile Rodgers, chitarrista e co-leader degli Chic. Ma non ricordo se ho mai detto che per me gli Chic, il loro meglio, l'hanno dato in veste di produttori del capolavoro delle Sister Sledge del 1979, We Are Family. Uno degli apici assoluti della disco music tradizionale, ma con arrangiamenti molto moderni, e le voci sublimi delle sorelle Sledge che, unite alla loro presenza scenica, rendono il tutto così elegante. Momento più alto, l'avvolgente Lost in Music, ma non mancano le ballate più soffuse. Insomma, se mi chiedeste qual è un album disco music da avere, risposta immediata: We Are Family delle Sister Sledge, senza neanche pensarci un attimo.

Ok, Thriller è stato una rivoluzione, ma è Off the Wall, l'album che esprime l'essenza di Michael Jackson, quello che segna il suo passaggio all'età adulta, non solo anagraficamente. È il primo infatti di cui è responsabile, oltre a essere il primo del binomio con Quincy Jones. Off the Wall è fantastico, ci suonano turnisti di primo ordine, fanno una comparsa ospiti come Paul McCartney e Stevie Wonder. Il groove è sempre in prima vista ed è stato capace di sopravvivere al crollo della disco music che avvenne in quei mesi, facendo quindi da ponte ideale tra due decadi. Rock With You, ad esempio, è la sintesi perfetta tra le radici Motown e uno sguardo al pop del futuro, che verrà sancito con Thriller.

La foto di copertina col fenicottero rosa è così attuale che potrebbe uscire oggi. Eppure stiamo parlando di un disco del 79. E che disco? Anzi, e che debutto? Questo è l'album d'esordio omonimo di Christopher Cross, un mirabile esempio di soft rock della West Coast. Produzione patinata, melodie ispirate e chitarre e armonie vocali di pregevole fattura. Un album ricco di spunti e impreziosito dai singoloni Sailing e Ride Like the Wind. È il disco che ascolto ogni qualvolta in cui sento il bisogno di una musica che mi coccoli. Ed è molto estivo. È come trovarsi su una barca, sorseggiando un drink frizzante, il vento tra i capelli, il rumore dell'oceano e Christopher Cross sotto coperta che canta.

Prima incursione in terra nostrana, entriamo negli anni 80 con Nero a metà, il disco con cui Pino Daniele diventa ufficialmente Pino Daniele, il suo manifesto. Una serie di canzoni in cui il napoletano si inserisce abilmente dentro ritmi e armonie funk blues, raggiungendo la miscela perfetta di generi afro-america-napoletani. Ma è un disco che sa anche far commuovere, come in quel quadretto garbato intitolato Quando Chiove. Nero a metà è così bello che appena finito ti fa venire la tentazione di ricominciare da capo. Di un gigante come Pino non si parla mai abbastanza, e invece si dovrebbe, perché con la sua ricerca musicale ha cambiato le carte in tavola in Italia. E dicevamo dei ritmi funk?

Saranno 3 anni che voglio riservare un episodio a un paladino della black music come Rick James, e un giorno lo farò. Perché? Per 1000 motivi. Per il suo carattere sopra le righe, perché è stato uno dei primissimi a scagliarsi contro il razzismo in radio e tv, per la complessità musicale, per l'immagine oltraggiosa e sessualmente esplicita, e per i suoi dischi, tra cui spicca Street Songs del 1981, che contiene anche la campionatissima Super Freak. Pur essendo più o meno contemporanei, trovo che Michael Jackson e Prince abbiano attinto a piene mani dal talento smisurato di Rick James, il folle principe del funk. Si tratta a tutti gli effetti di un padrino, per tanti venuti dopo. Come i prossimi.

0: going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: New York, Bronx, 1982. Uno dei padri fondatori dell'hip hop, Grandmaster Flash, assieme ai Furious Five, pubblica la pietra miliare The Message, un disco trainato dalla title track che è considerata da molti come la prima traccia hip hop impegnata, la prima a contenere un messaggio politico. Con The Message il rap diventa un mezzo di denuncia attraverso cui i rapper raccontano i problemi della società, descrivendo in maniera cruda la vita disagiata del ghetto. Con versi amari come Dio ti sorride, ma lo fa a mezza bocca perché anche lui sa cosa sarai costretto a passare. The Message per me fu un'epifania. Quando l'ho scoperto, ho capito da dove proveniva tanto del rap che ascoltavo da ragazzo.

Gli ascoltatori più attenti del podcast avranno intuito che la mia corrente musicale preferita è la New Wave. E New Gold Dream dei Simple Minds è per me la miglior rappresentazione di quella scena. Un disco che mi fa disperare di non aver vissuto gli anni Ottanta. Le atmosfere sono in perfetto equilibrio tra il cupo e la dance. Il basso è ipnotico, chitarre e tastiere si intrecciano talmente bene che a volte non distingui le une dalle altre. Anni fa andavo a correre con le cuffie nelle orecchie. Un giorno la memoria del mio lettore MP3 si ruppe e per qualche motivo rimase dentro solo questo disco, che quindi dovevo ascoltare ogni volta. Così l'ho imparato a memoria. Forse potrei pure suonarlo, anche se non so fare.

Franco Battiato è uno dei miei artisti preferiti in assoluto e so che è un pensiero comune a tanti. Però vi confesso, il suo disco che mi ritrovo ad ascoltare di più non è un suo disco, ma è quello che concepì per Milva nel 1982, dal titolo Milva e dintorni. Una serie di brani che il maestro ha cucito attorno alla personalità magnetica della Pantera di Goro e che non sarebbero stati gli stessi cantati da un altro. Battiato la reputava una musa di straordinaria eleganza e Milva e dintorni è un disco coraggioso, soprattutto per lei, che accetta di mettersi in discussione. La punta di diamante è Alexanderplatz, ispirata alla piazza di Berlino Est, con un ritornello di grande effetto, magistralmente interpretato.

e restiamo in Italia con una band che a un certo punto ha attuato una delle trasformazioni più radicali mai verificatesi in musica. I Mattia Bazzar, che dopo gli inizi all'insegna della musica leggera, nei primi anni 80 hanno optato per un cambiamento totale, modernizzando look e musica, con una clamorosa svolta elettronica. Una mutazione che consentì al loro sound di gareggiare tranquillamente con le migliori produzioni britanniche del periodo. Tango, il disco del 1983, è uno dei risultati di quel nuovo corso e rimane una delle opere italiane più influenti per le generazioni seguenti. Tra i suoi artefici c'è Mauro Sabbione, grande tastierista scomparso di recente, che ebbi l'onore di ospitare nel podcast.

I The The sono uno dei progetti musicali più sottovalutati di tutta la New Wave. Ho detto progetto perché dietro si cela una sola persona, il genio Matt Johnson. Non ho mai sentito qualcosa di veramente accomunabile e se mi chiedeste un gruppo simile ai The The non saprei proprio cosa rispondervi, tanta è l'originalità. Soul Mining, con una copertina meravigliosa, è un disco che inserisco tra i miei 40 del cuore, perché eleva il pop al rango di arte, per le diverse venature sonore e perché mi ricorda un periodo dolce amaro. Mi ero da poco lasciato con la mia ragazza, ma negli stessi giorni anche un mio amico si era mollato. E questo disco ci univa perché fu per entrambi la colonna sonora di quel periodo mesto.

1984, il mio anno, ed esce uno dei dischi che ho ascoltato di più in vita mia. Diamond Life, di e degli Sade. Ogni cosa infatti in questo gruppo ruota intorno a lei, Sade Adu. E dopo tutti questi anni è ancora un album di una bellezza abbagliante, ricco di brani eleganti, languidi e sensuali. Anche se poi sullo sfondo c'è sempre un'indecifrabile malinconia. Il sound di Sade è un misto di soul e R&B, che molti chiamano sofisti pop, a indicare quel pop un po' gezzato, di grande charme e carisma, con arrangiamenti ammaglianti ma minimali. Less is more, come si dice in certi casi. Una musica perfetta per una cena intima innaffiata da un buon vino.

Loro sono un mio pallino, nonché uno dei gruppi più sfigati di sempre. Non ho il tempo di approfondire, ma hanno canzoni che non mi capacito di come non siano diventate delle hit per quanto sono orecchiabili. Eppure la cattiva sorte gli ha giocato un brutto tiro. Parlo dei China Crisis, nome che forse vi dice poco. Il loro disco dell'85 si chiama Flaunt the Imperfection, cioè ostenta l'imperfezione. Un ossimoro, dato che questo album è perfetto. Ed è probabilmente il disco che sento che mi rappresenta di più. Poche settimane fa sono stato intervistato per un progetto e una domanda era: se tu fossi un disco, quale saresti? Ci ho messo 2 secondi a rispondere. Flaunt the Imperfection, dei China Crisis.

I Cure hanno una delle discografie più di qualità che esistano. Se ci penso però, i loro due dischi che mi esaltano di più sono The Head on the Door dell'85 e Disintegration dell'89. Ma se mi puntaste una pistola chiedendomi di scegliere tra i due, probabilmente mi butterei su The Head on the Door, perché credo sia il più completo, un compendio di musica pop moderna. C'è un po' di tutto, un inno da stadio, un paio di momenti oscuri, qualcosa di più rock, due singoloni pop per eccellenza, eccetera eccetera. Insomma, ve lo consiglio se non sapete da dove partire per approfondirli. Questo è anche il disco che ha dato il via alla loro fase più pop, grazie alla quale diventeranno pian piano un fenomeno di massa. Can

Non ricordo se l'avevo già detto in passato, ma c'è una band famosa che fino a poco tempo fa avevo sempre snobbato. I Dire Straits. Non mi dicevano nulla. Non c'era un motivo particolare, era così e basta. Poi è arrivata la pandemia e un giorno, per puro caso, mentre ero chiuso in casa, misi su Brothers in Arms, il loro bestseller del 1985. In un attimo sono diventati la colonna sonora perfetta della mia quarantena. E ogni volta in cui ripenso quel periodo desolato, mi vengono in mente loro. Che detta così può sembrare triste, ma intendo che la loro formula, l'inconfondibile chitarra di Knopfler e il suo timbro greve, mi hanno tenuto compagnia in un momento di solitudine. E non lo scorderò mai.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, direttamente da Introspective del 1988, anche questo uno dei miei dischi del cuore. Un album inebriante, molto notturno. Quando lo ascolto vengo proiettato virtualmente in una discoteca di fine anni 80. Sì, è un album dai toni nostalgici, ma danzereccio, quasi house, perché a volte ci vuole. Ma non per questo è facile e banale. Il suo successo è sorprendente perché si tratta di un lavoro tutt'altro che commerciale, visto che contiene solo 6 canzoni intricate e lunghissime, anche 8-9 minuti ciascuna. Del resto, i Pet Shop Boys, uno dei duo più famosi e straordinari di sempre, sono rinomati per essere tra i più colti, intellettuali e letterati dell'8 anni 80.

Questo più che un album è un incantesimo, una sequela di canzoni dall'atmosfera arcana, sospesa e rarefatta, capaci di cullarti e un secondo dopo di metterti addosso un'angoscia incredibile. Mi riferisco a Watermark, il capolavoro di Enya del 1988. Ogni volta in cui lo ascolto mi trasporta in un'altra dimensione. Un gioiello luminoso che ti strega con melodie celtiche e quelle tastiere usate a mo' di percussioni africane, come nel tormentone Orinoco Flow. Un sortilegio misterioso, esattamente come lei. Nel tempo ho cercato qualcosa di simile, ma niente riesce a competere con questa perla, composta in stato di grazia. E continuiamo con sonorità riflessive, entrando ufficialmente negli anni 90.

Se nell'autunno del 1990 accendevate la radio, una volta su tre avreste sentito qualcosa di mai udito prima, qualcosa di nuovo, ambiguo, che univa sacro e profano, chiesa e discoteca, sensualità e religione, canti gregoriani e musica elettronica. Ovvero il progetto musicale denominato Enigma, che diede alla luce un vero e proprio album spartiacque che ha segnato il passaggio della musica dagli anni 80 ai 90, perlomeno in ambito elettronico, perché proponeva un suono sperimentale, una dance lenta con tastiere e percussioni elettroniche che fanno da tappeto a cori sacri. Un prodotto che di primo acchito mi fece dire: «Ah, ma quindi si possono fare anche queste cose nella musica?»

campioni indiscussi della filosofia divertimento alcol feste, gruppo marcio fino al midollo e non se ne vergognano, fatti, strafatti e strafottenti. Sono gli Happy Mondays che nel 1990 ci regalano il capolavoro della cosiddetta scena Manchester, l'album Pills and Thrills and Belly Aches, un disco lercio, drogato e malato, ma anche sexy e spassoso. Uno dei sound più fighi mai concepiti, bassone pulsante, tastiere, chitarre, effetti e gli anni 60 che si fondono con un ritmo ballabile. I testi sono tossici, luridi, a tratti drammatici, ma cantati con un'inclinazione quasi gioiosa e una pasticca di ecstasy in tasca. 10 brani, uno più fresco dell'altro, impossibile non farsi coinvolgere.

Mancano 10 album al termine della puntata e tra i miei 40 del cuore, un posto di rilievo lo occupa Automatic for the People, dei REM, uscito nel 1992. Un disco che fece di tutto per risultare indigesto alle classifiche, perché poco diretto, dominato dall'ansia e trascinato da ballate struggenti e ombrose, lontane dalla briosità dei lavori precedenti. Eppure fu un successo. Nel 92, l'epoca del grunge e delle chitarre rabbiose, i REM non si snaturano e decidono di optare per un tono tetro, sorretto da chitarra acustica, mandolini e violoncelli. Lo testimoniano la struggente Everybody Hurts e questa splendida Drive, brano potente ma asciutto, non urlato e contraddistinto dal timbro solenne di Michael Stipe.

uno degli emblemi della storica etichetta Sarah Records. Musica perfetta per la stagione buia e fredda, ma allo stesso tempo rilassante. Questa può essere la descrizione del mini album, appena 26 minuti, If Wishes Were Horses, dei Blue Boy 1992. Una manciata di brani indie pop cristallini, brevi, emozionanti, con chitarre gentili, quasi timide, arpeggianti o appena pizzicate, e quelle vocine fragili, sognanti, che sembrano sempre sul punto di spezzarsi e invece ti avvolgono come una carezza e arrivano dritte al cuore. Un disco bellissimo da ascoltare davanti a un bel tramonto.

L'ho sempre detto anche nell'episodio sul Britpop e lo ripeto. Mi piacciono molti pezzi degli Oasis, ma per me la palma di miglior band Britpop va ai Blur. E se mi chiedeste un disco inglese di quel periodo da ascoltare, risponderei sempre con il loro Park Life, datato 1994. Che poi definire i Blur solo come Britpop è ingiusto, il loro punto di forza è proprio la versatilità. All'interno dello stesso album, infatti, creano un piccolo microcosmo, mantengono una certa impronta e in fin dei conti sai dove andranno a parare, ma il tragitto per arrivarci è ricco di accorgimenti che rendono i brani sempre stimolanti. Una serie di ritratti ottimamente dipinti, accompagnati da musica fantasiosa.

Una delle volte in cui mi sono emozionato di più per una canzone è stata quando ho visto un video in cui tutto il pubblico di uno stadio intonava a memoria I Won't Back Down di Tom Petty. Non è così scontato, dato che quella gente era allo stadio non per un concerto, ma per una partita. Lì ho capito l'impatto di Tom Petty negli States. Il suo album che preferisco è Wildflowers e Petty è probabilmente il mio cantautore rock preferito, rock in senso stretto. Mai esagerato, sempre fine e misurato anche nelle cose più ruvide. Uno dei pochi al mondo la cui seconda parte di carriera è ai livelli della prima. I suoi lavori tra fine anni 80 e metà anni 90 infatti sono semplicemente grandiosi.

A questo album mi lega una questione più romantica, perché lo ascoltavo in continuazione agli inizi della mia relazione con la mia compagna, Michela. Mi riferisco a Amplified Heart degli Everything But The Girl, sempre del 94. Ero completamente assuefatto dai brani intimi e maturi che si susseguono in scaletta. E nei primi mesi di innamoramento ascoltavo davvero solo questo. Anche perché si tratta di una delle band, anzi dei duo, più poetici e malinconici che l'Inghilterra abbia mai prodotto. La splendida voce di Tracy Thorn, vellutata, bassa e ricca di sfumature, non annoia proprio mai. Come nella famosa Missing e nelle altre piccole delizie acustiche che compongono questo grande disco.

Qui vale un po' il discorso che ho fatto pochi minuti fa con i Kraftwerk, ma aggiornato a 20 anni dopo. Nel 98 infatti esce un disco dal suono liquido, Moon Safari degli Air, duo francese di gran classe, che adoro perché ha saputo rendere attuale l'elettronica più sofisticata degli anni 70, unendola a una spiccata sensibilità pop e una certa vena psichedelica. Qualcuno li ha accostati ai Pink Floyd per certe cose e vi garantisco che non è una bestemmia. Moon Safari è uno degli album più importanti degli ultimi 25 anni e uno di quelli che ho avuto la fortuna di ascoltare in diretta. Incredibile dal primo all'ultimo minuto, senza un momento di stanca.

Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo in Scandinavia, nel 2001, quando viene dato alle stampe Melody AM dei Royksopp. Ecco, per capire perché è tra i miei dischi del cuore, vi basti sapere che la sua copertina è il mio sfondo, sia dello smartphone che del PC, da, circa 15 anni. Alle superiori ero in fissa col videoclip della hit Remind Me, perché mi ricordava il videogioco The Sims. E quando poi ho scoperto che all'interno dell'album c'era pure una rivisitazione in chiave electro di un pezzo di Burt Bacharach, ho capito che non avrei potuto più farne a meno.

Esagero. Questo è forse l'album che ho ascoltato di più tra quelli usciti dopo il 2000. Si tratta di The Western Lands, firmato dai Gravenhorst, che poi è il progetto di un uomo, Nick Talbot, purtroppo scomparso di colpo qualche anno fa. Si tratta di uno dei vertici del folk rock di inizio millennio, con qualche striatura elettronica e melodie pacate che a tratti ricordano qualcosina Ina di Thom Yorke. Ma il disco ha un'atmosfera unica, tutta sua, che ti scalda il cuore. È mite, disilluso, riflessivo, sognante, sta in un mondo tutto suo. Ascoltatelo e ogni brano vi sembrerà una sorpresa, ve lo garantisco.

Andiamo avanti di 4 anni nel 2011 per parlare dei Real Estate con il loro Days, che ha molti punti di contatto col precedente, molte similitudini. Ha gli intrecci tra chitarre e voce sognante, ha un contesto intriso di atmosfere malinconiche. Eppure in questo caso è tutto più leggero. Scorre liscio come bere un bicchiere d'acqua e quando lo hai finito vuoi subito rimetterlo su. Io ci sento anche qualcosina dei Rem. Ai tempi fu una graziosa boccata d'aria fresca nel contesto indie americano. Di dischi simili ce ne sono parecchi, ma pochi hanno centrato l'obiettivo, come in questo caso.

Per il 40° e ultimo disco atterriamo nel 2013. Se quello di Gravenhurst è quello che ho ascoltato di più tra le uscite post-2000, questo invece, sempre dello stesso periodo, è il mio preferito. L'ho pure comprato in originale, privilegio che nel mio caso vantano solo quelli che amo veramente. Parlo dell'epico Big TV a opera dei White Lies.

All'inizio ho dato priorità ad album che hanno significato qualcosa in più per me. Non so, ad esempio, io adoro gente come Battisti, Prince, i Roxy Music, per dirne alcuni. Gli ho pure dedicato diversi episodi. Hanno molti grandi dischi, ma magari non c'è un apice solo a cui sono legato. Mentre al contrario, potrei aver menzionato il grande disco di un artista del quale però non mi piace nient'altro in egual modo. Questo è stato un episodio molto corposo, pieno di nomi e più lungo del solito, per cui direi di non appesantirlo oltre, e visto che la carne al fuoco è stata tanta, per riordinare un po' il tutto vi ho scritto nelle note dell'episodio l'elenco dei 40 titoli protagonisti di oggi, e vi ho lasciato anche un link a una playlist che ho creato appositamente con i brani più significativi presi da tutte queste grandi opere. E voi che ne pensate? Quali di questi dischi vi piacciono? Quali non avreste mai messo? Quali vi incuriosiscono? Quali invece, conoscendo questo podcast e il suo autore, vi sareste aspettati e invece mancano? Scrivetemelo, se volete, qui su Spotify, oppure mi trovate anche su Instagram. Basta scrivere "suono ma nessuno apre" e qualcosa salta fuori. Che altro dire? Spero di non avervi annoiato con questa puntata più personale, dedicata alle 40 candeline che ho spento il 1 gennaio. E adesso cosa ci aspetterà? "Suono ma nessuno apre" ha un futuro? Lo vedremo. Nel dubbio rimanete collegati. Un saluto intanto da Fabri, buon compleanno a me e ancora un felice 2024 a tutti voi. Ciao!

0: una pillola profumata. Lo sapete che esistono intelligenze artificiali che aiutano a creare i profumi?
1: Ok, quindi hanno creato un naso d'eccellenza.
2: Sono pillole di AI.
0: No, non proprio. Per ora la AI non annusa.
1: Meno male, sarebbe una conversazione alquanto strana.
0: Però alcune aziende del settore usano sistemi intelligenti per analizzare migliaia di ingredienti e combinazioni.
1: Quindi invece di partire da un foglio bianco...
0: partono da milioni di dati.
1: Che è leggermente diverso dal mio metodo.
0: E quale sarebbe?
1: Apro il tappo, annuso e dico, mi piace.
0: Sì, molto scientifico, devo dire.
1: Grazie.
0: In pratica la AI studia formule già esistenti, le preferenze dei consumatori e le caratteristiche delle materie prime.
1: E poi cosa fa?
0: E poi suggerisce nuove combinazioni che potrebbero funzionare.
1: Tipo?
0: Ma tipo magari scopre che una notte agrumata e una floreale, che ne so, hanno buone probabilità di piacere insieme.
1: Quindi fa esperimenti virtuali.
0: Esattamente.
1: Molto più economico che riempire un laboratorio di boccette.
0: Sì, e soprattutto molto più veloce.
1: Ma quindi il profumo lo crea davvero la AI?
0: Ma certo che no, il profumiere resta fondamentale. L'algoritmo propone idee e poi l'essere umano decide quali meritano di essere sviluppate.

0: come avere un assistente molto creativo che non chiede ferie e non svuota la macchinetta del caffè.
1: Eccola qui, un altro vantaggio.
0: Però una cosa non mi è chiara. Come fa una macchina a capire un profumo?
1: Sì, in effetti, in realtà non lo percepisce come facciamo noi.
0: Quindi non sente odore di mare o profumo di bosco?
1: Assolutamente no. Analizza dati chimici, formule e reazioni delle persone.
0: Insomma, ragiona con i numeri.
1: Esattamente, come sempre.
0: Mentre noi ragioniamo coi ricordi.
1: E questa è una bella differenza.
0: Perché un profumo può ricordarti una vacanza, una persona o un momento particolare.
1: Ed è sempre difficile trasformare quelle emozioni in un algoritmo.
0: Almeno per ora.
1: Però sicuramente l'AI può aiutare a capire quali fragranze potrebbero piacere a determinate persone.
0: Potrebbe consigliarmi il profumo perfetto?
1: Sì, certo, potrebbe provarci.
0: E se poi mi proponesse qualcosa che sa di detersivo?
1: Ah beh, in quel caso torni al tuo metodo scientifico.
0: Annuso e decido.
1: Esattamente.
0: Ma sai qual è la cosa curiosa?
1: Dai, spara.
0: Che quando pensiamo all'intelligenza artificiale, immaginiamo computer, schermi e numeri.
1: Sì, sicuramente non pensiamo ai profumi.
0: E invece sta entrando anche in un mondo fatto di creatività e sensazioni.
1: Eh certo, dimostrando che può essere anche uno strumento e non solo una tecnologia. Alla fine il profumo lo indosserà sempre una persona e sarà sempre una persona a decidere se alla fine le piace. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare, rinunciando alla qualità, rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23.

Secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplanino farà tante gioiose capriole attraverso compleanni onomastici e tutto il resto. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 Man World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man World Life. Kiss it meow da Simona Mattioli.

Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, l'umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

Oggi vi svegnerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire. Poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti. E non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina ben calda. Robert Lee Frost dimostra un gran senso della sintesi quando afferma: in 3 parole posso riassumere tutto quello che ho imparato.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey ci fornisce consigli davvero radiosi.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca. Natalia Ginzburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.

0: Profumata, lo sapete che esistono intelligenze artificiali che aiutano a creare i profumi?
1: Ok, quindi hanno creato un naso d'eccellenza.
2: Sono pillole di AI.
0: No, non proprio. Per ora l'AI non annusa.
1: Meno male, sarebbe una conversazione alquanto strana.
0: Però alcune aziende del settore usano sistemi intelligenti per analizzare migliaia di ingredienti e combinazioni.
1: Quindi invece di partire da un foglio bianco...
0: partono da milioni di dati.
1: Che è leggermente diverso dal mio metodo.
0: E quale sarebbe?
1: Apro il tappo, annuso e dico, mi piace.
0: Sì, molto scientifico, devo dire.
1: Grazie.
0: In pratica l'AI studia formule già esistenti, le preferenze dei consumatori e le caratteristiche delle materie prime.
1: E poi cosa fa?
0: E poi suggerisce nuove combinazioni che potrebbero funzionare.
1: Tipo?
0: Ma tipo magari scopre che una notta agrumata e una floreale, che ne so, hanno buone probabilità di piacere insieme.
1: Quindi fa esperimenti virtuali.
0: Esattamente.
1: Molto più economico che riempire un laboratorio di boccette.
0: Sì, e soprattutto molto più veloce.
1: Ma quindi il profumo lo crea davvero l'AI?
0: Ma certo che no, il profumiere resta fondamentale. L'algoritmo propone idee e poi l'essere umano decide quali meritano di essere sviluppate.
1: Un po' come avere un assistente molto creativo che non chiede ferie e non svuota la macchinetta del caffè.
0: Eccola qui, un altro vantaggio.
1: Però una cosa non mi è chiara. Come fa una macchina a capire un profumo?
0: Sì, in effetti, in realtà non lo percepisce come facciamo noi.
1: Quindi non sente odore di mare o profumo di bosco?
0: Assolutamente no. Analizza dati chimici, formule e reazioni delle persone.
1: Insomma, ragiona con i numeri.
0: Esattamente, come sempre.
1: Mentre noi ragioniamo coi ricordi.
0: E questa è una bella differenza.
1: Perché un profumo può ricordarti una vacanza, una persona o un momento particolare.
0: Ed è sempre difficile trasformare quelle emozioni in un algoritmo.
1: Almeno per ora.
0: Però sicuramente l'AI può aiutare a capire quali fragranze potrebbero piacere a determinate persone.
1: Potrebbe consigliarmi il profumo perfetto?
0: Sì, certo, potrebbe provarci.
1: E se poi mi proponesse qualcosa che sa di detersivo?
0: Ah beh, in quel caso torni al tuo metodo scientifico.
1: Annuso e decido.
0: Esattamente.
1: Ma sai qual è la cosa curiosa?
0: Dai, spara.
1: Che quando pensiamo all'intelligenza artificiale, immaginiamo computer, schermi e numeri.
0: Sì, sicuramente non pensiamo ai profumi.
1: E invece sta entrando anche in un mondo fatto di creatività e sensazioni.
0: Eh certo, dimostrando che può essere anche uno strumento e non solo una tecnologia. Alla fine il profumo lo indosserà sempre una persona e sarà sempre una persona a decidere se alla fine le piace. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

0: Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano. Il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda a Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato, grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Henrik Amstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per l'analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero 1 al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybakina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua 3ª vittoria stagionale e la 2ª consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del 5º trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in

0: questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
1: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto estate limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand estate in altre categorie.
0: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
1: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.

0: all the colours of rock, all the rhythms of the world. Welcome to Easy Rock by Radio Webbase, the web radio that brings rock and the sounds of the world straight to you. Tune in, turn it up, and let the music colour your life. Happy listening.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare, rinunciando alla qualità, rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23...

Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di parte del petrolio iraniano. Teheran apre alle ispezioni, ma precisa: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Le dimissioni di Keir Starmer, il neodeputato Andy Burnham si candida alla guida del Labour. A 10 anni dalla Brexit è il 6° cambio di scena a Downing Street. Nuove accuse di Trump, l'Italia si è comportata male, dice, e attacca ancora gli alleati. I rapporti con gli Stati Uniti non devono cambiare, ribadisce la Premier, critiche le opposizioni. Paura in Canada, sparatore nel quartiere multietnico di Montreal, uccisi un passante e un agente, freddato il killer, inquirenti al lavoro sul movente. Le due sorelle ritrovate a Formia, si indaga su bugie e depistaggi, la madre incastrata da una videochiamata da un cellulare con SIM del Pakistan, di amore malato parla il procuratore. Ad Avellino muore bambino di 10 anni alla guida di una minimoto, il papà assistito alla tragedia lo precedeva con la sua auto, fatale l'impatto con un SUV, inutili soccorsi. Malori e blackout è emergenza caldo in Europa, 2 bimbi morti in auto in Francia, in Italia 15 le città da bollino rosso, il governo vara misure per i lavoratori più esposti. Mondiali con una doppietta contro l'Austria, Messi diventa il goleador più prolifico della storia, ma la Go presidente della FIGC, attesa per il nuovo CP.

nostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi lunedì 22 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con possibili complicazioni, in particolare nel settore professionale, per la dissonanza di Mercurio e Luna. Ben in compenso l'amore e voto 7 meno. Toro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalle buone sensazioni che arriveranno dal vostro impegno in ambito lavorativo, mentre è possibile che a mancare sia l'appagamento sentimentale. Il voto è 7. Gemelli, la presenza della Luna nel segno amico della Bilancia renderà tutto facile sia negli affari sia in amore, quindi vi meritate un bel 8. Cancro, la dissonanza della Luna potrebbe causare un po' di malumore da gestire con intelligenza e un pizzico di leggerezza, onde evitare squilibri, soprattutto nei rapporti affettivi. Il voto è 8 meno. Leone, tutto procede come da programma, oggi anche grazie alla Luna amica. Basterà che sappiate moderare una certa irruenza causata dalla quadratura di Marte e voto 8 meno. Vergine, ascoltate il vostro istinto ben guidato da Mercurio e Marte, sempre in ottimo aspetto, per darvi da fare in ogni ambito e voto 7 più. Bilancia, la Luna nel segno con la complicità di Venere positiva favorirà relazioni personali assai soddisfacenti, così saprete trovare un certo equilibrio anche nel, per il momento, ostico ambiente lavorativo. Voto 7 più. Scorpione, la situazione professionale gode del sostegno di Mercurio e Giove, mentre non va altrettanto bene la vita affettiva e forse un po' anche per colpa di una certa possessività che non siete in grado di controllare. Fate i bravi e voto 8 meno meno. Sagittario, Luna, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone sono in linea con il vostro segno, pertanto non avete scuse per essere determinati al lavoro e collaborativi in famiglia. Voto 8. Capricorno, i capricci di alcuni astri in posizione dissonante potrebbero rallentarvi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi cercate di non sprecare le energie di Marte positivo e siate selettivi. Voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto della Luna favorirà la realizzazione dei vostri piani per una giornata che almeno per gli affari sarà soddisfacente, quindi voto 7 più. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Sole, Marte e Giove, perciò la vostra voglia di progredire è quasi al massimo. Giornata proficua e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle.

Cominciamo già a salutare tutte le radio che si stanno collegando piano piano. Infatti è da mezzo secolo che non la sento. Bella, bella questa di Barry White. Allora salutiamo tutte le radio che si stanno già piano piano collegando con noi, con il segnale di saluti e baci alla radio, in FM, in DAB, in web. Quindi salutiamo tutte le radio. Salutiamo e ringraziamo anche TikTok, perché noi siamo su TikTok adesso in diretta. Basta cercare saluti e baci alla radio, che poi è il nome del nostro programma. Saluti e baci alla radio. Abbiamo aggiunto alla radio perché di saluti e baci ce ne sono tantissimi, almeno profili che abbiamo visto, invece quello alla radio c'è nessuno, siamo noi.

Salutiamo e ringraziamo anche già gli amici del Gargano che sono collegati con Gargano FM. Buongiorno, buona mattinata, buon caffè. Fra 8 minuti inizierà ufficialmente il nostro appuntamento di saluti e baci alla radio. Dopo questa canzone c'è Emma che ci richiede una colonna sonora di un film. Non so se era un film? Boh, non mi ricordo. Sì, era un film, sì. Si chiama L'ultima neve di primavera, ve la ricordate? Era Gil Ventura e la sua orchestra, pensate. Grazie Mario per Barry White.

Allora c'è Mario che dice un saluto a Emma Lorenzo, poi c'è Angelo che dice bellissimo film, e poi dice ha fatto piangere pure me. È un film abbastanza tosto, eh. Emozionante, sì.

E qui purtroppo succede quello che non dovrebbe succedere nel film. Era l'ultima neve di primavera. Signori, abbiamo l'ultima canzone e poi inizia il programma.

Allora salutiamo anche Alfonso che è venuto a trovarci su TikTok e dice stamattina lacrime e ricordi. E poi Mario, giornata lacrimale, eh. Ma no, dai, perché lacrimale? Sì, certo, sono... Beh, questo non è lacrimale, è un bel film d'amore, no? Sicuramente l'altro film, quello, L'ultima neve di primavera, purtroppo c'è il finale un po' struggente quando purtroppo il bimbo muore.

Io ascolto Salute e Daci perché mi piace, perché mi fa sorridere, mi diverto, è l'unico programma preferito per me. E ringrazio che c'è Salute e Daci. Ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Donati, firmato Donatella. Donatella, aspettaci che arriviamo anche noi. Aiuto! Graziella! Ciao Graziella! Devo comunicarvi una cosa, cosa è successo ieri con Graziella, chiedo umilmente scusa, aiuto. Ieri dovevo fare un messaggio, lei ci ha inviato un messaggio, aspetta, vediamo a che ora. Alle 8... No, alle 9.12 ci ha inviato alle 9.12 il messaggio. Io naturalmente l'ho letto, e letto non in diretta ma fuori diretta, poi ho detto adesso tra poco metto la canzone, metto la dedica, e il sottoscritto

trovatemi per favore le RAM, dai, se qualcuno di voi ha qualche informazione di RAM del 1963, che sono buone, funzionano, allora fatemi sapere così le vado a prendere subito. quindi chiedo scusa assolutamente a Graziella, però lo faremo oggi, la dedica la faremo oggi. Bene, mi è venuto anche il colpo di tosse. Allora dai, andiamo con i grandi successi. Iniziamo la mattinata con una bella canzone di Vinci da Sal. Che è Vinci da Sal? Ho fatto il contrario. Sal da Vinci. E lui ci regala, grazie a Luisa di Padova, Tu sì una cosa grande. Oh, che bella! Sono fuori produzione, dice Mario. È vero, come si dice qui in Veneto, severo, severo.

bam, bam. Apri, apri il microfono, se no altrimenti non mi sente nessuno. Salve a tutti, sono... stavo facendo mezzo Babbo Natale, no? Quello che dice: sono Babbo Natale, sono qui. Vabbè, mi trasformo. Io sono Maurillo e Dottor Jekyll, Mr. Hyde. Maurillo e Hyde. No, vabbè, lascia stare, va. Lascia stare che non è, non è giornata. Non è giornata, Maurillo. Allora dai, buona mattinata, grazie a Luisa che ci ha regalato una canzone di Salda Vinci. Lei tornerà, no, domani, no.

Tornerà venerdì con l'ultima canzone di San Davici. Domani però sapete che io non ci sarò personalmente qui, fisicamente io non sarò qui, né domani né dopodomani, però comunque la musica di Saluti e Baci ci sarà. Quindi se volete ascoltare la radio, ascoltatela, altrimenti ascoltate Saluti e Baci. Ah, ce n'è più, non c'è più niente da fare. Dai, allora iniziamo con l'errore che ho fatto ieri. Sì, chiedo veramente scusa, carissima. Vedi, lo dico anche pubblicamente, ma poi i nostri ascoltatori sanno chi è Maurillo, eh. Maurillo è così, se desmentega. Adesso traduco, perché io l'ho detto in dialetto veneto. Si dimentica, hai capito? Se desmentega, che vuol dire si dimentica. Allora, ciao Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone Elettra? Che bello però, avete messo lo schermo che adesso si vede bello grande. Non sapevamo che c'era questa opzione. Vai a leggere il messaggio per favore. Allora, me la faccio e me la godo, aspetta perché... Dunque, allora, andiamo a leggere questo messaggio che arriva da Graziella di... è scritto Sassuolo, no, è Sassari, dai. Allora, ciao Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone di Elettra Lamborghini Pistolero? La voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti, a mio padre, con tanto, tanto, tanto amore, e a tutti i miei fratelli, e a te e a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. E poi a te famiglia, con affetto, e a Rita, buona giornata, buon inizio di settimana. Sì, siamo martedì, insomma, vabbè, inizio, secondo giorno della settimana, in realtà perché ha scritto ieri il messaggio, quindi è sempre colpa mia, mea culpa, mea grandissima culpa. se non ci fosse Maurillo, ragazzi, bisognerebbe no, non inventarlo, no.

0: Bene, allora andiamo avanti con la nostra il nostro appuntamento. Allora, aiuto, che notizia che ho ricevuto, veramente. Mamma mia, vabbè. Allora, andiamo ad ascoltare un messaggio vocale. Un messaggio vocale. Ciao Graziella, buona giornata, grazie. Allora, messaggio vocale, se lo trovo, eccolo qui. È quello di Angelo, sentiamo.
1: Ciao Maurillo, ascolto, saluti e baci, perché mi fai venire ricordi della mia gioventù. Ti ringrazio per queste belle canzoni. Un saluto a tutti. E metti una canzone a tuo piacimento. Grazie. Ciao.
0: Allora, caro Angelo dalla Germania, ecco la canzone che abbiamo pensato. Andavo a 100 all'ora.

0: Allora eccoci qua, siamo tornati, salutiamo Cettina. Buongiorno Cettina, buongiorno, che è venuta a trovarci anche Emanuela. Ciao Morillo, anche io sono del 63. Ma sono come te, nel senso che anche tu hai le RAM. No, le tue RAM sono buone, cara Emanuela. Sono le mie purtroppo che sono consumate. Vabbè, dai. Allora aspetta, perché adesso abbiamo una telefonata. Buongiorno Emma. No, aspetta.
1: Buongiorno Maurizio.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, aspetta che... Allora posso ricambiare i saluti di Angelo e Lucia dalla Germania e a Mario di San Nicandro che ci hanno salutato prima.
0: Sì, certo, puoi fare ciò che vuoi.
1: Niente, comunque oggi comincia a esserci caldo, 23, 24, arriveremo a 37.
0: Sì.
1: E le RAM di Maurillo sono consumate, ma sapessi le mie. Ormai comincio a consumarle come quelle di Maurillo, sì. Anche perché sono più vecchie di 3 anni di Maurillo, perciò.
0: Cerchiamo RAM. Cerchiamo RAM, che non sono RAM.
1: Non c'è più niente da fare.
0: Non c'è più niente da fare. Salutiamo
1: Chiara. Neanche da dire. E neanche da dire.
0: E neanche da dire, esatto. Salutiamo anche Donatella, salutiamo Filippo e Rudina. Buongiorno.
1: Buongiorno Donatella che va in piscina. Buongiorno Filippo e buongiorno Rudina.
0: Rudina, ok, perfetto. Allora, canzone hai pensato di regalarci stamattina?
1: Per Elisa di Alice, Visconti.
0: C'è Alfonso che ha detto, non c'è più RAM da fare.
1: Non c'è più niente da cercare.
0: C'è Alfonso che dice, ciao Emma, ti saluta.
1: Ciao Alfonso.
0: Buondì Emma, scappo, dice naturalmente... Donatella, scusa perché stanno scrivendo nel gruppo. Vabbè, allora, che brutta notizia che abbiamo ricevuto stamattina. Mamma mia, veramente brutta notizia abbiamo ricevuto stamattina.
1: Ne parlavamo giusto ieri pomeriggio e stamattina. Stamattina un componente dello staff
0: delle case di riposo
1: se n'è andato, purtroppo.
0: Esatto. Ci dispiace veramente.
1: Si dice a miglior vita, ma non lo so.
0: Sì, vabbè. Io ne sono convintissimo di questo.
1: Sì, voglio dire.
0: Quindi diamo un abbraccio a Bruno, purtroppo che...
1: Bruno Paganelli.
0: Paganelli, il fisarmonicista che suonava con noi, purtroppo stamattina ci ha lasciato.
1: Mi accompagnava nelle mie canzoni, mi diceva facciamo così, facciamo colà, tonalità questa e tonalità quella. E un saluto anche alla compagna Emily.
0: Sì, esatto.
1: Un abbraccio a Emily.
0: Un abbraccio forte, veramente forte, forte, forte. Va bene. Allora, senti, che canzone ci hai regalato?
1: Per Elisa, Alice Visconti. Okay. Diciamo che salutiamo tutti senza escludere nessuno, sì. E in particolare Emi.
0: Ok, perfetto.
1: Non so se ci ascolta, ma nei nostri pensieri c'è. E sì, ovunque sia Bruno, un abbraccio forte forte.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Emma, grazie.
1: Ciao, ciao Mauri.
0: Un abbraccio, ciao, grazie.

Va bene, allora andiamo avanti. Che ore sono? Sono 9:15, ancora buona mattinata. Questo è Saluti e Baci, l'appuntamento che va tutti i giorni dalle 8:30 alle 10. Allora, stamattina è un messaggio che è arrivato sul nostro numero di WhatsApp. Stamattina vorrei dedicare la canzone Amor Mio di Mina alla mia dolce metà per i meravigliosi 24 anni di matrimonio. In verità oggi festeggio doppio perché oltre all'anniversario compio 53 anni. Un abbraccio a tutti e grazie. Quindi Antonina, buongiorno, buongiorno anche alla nostra amica dalla Calabria. Allora Alfonso, tantissimi auguri. E allora mettiamo la canzone Amor Mio di Mina.

0: Va bene, 351-340-9220 il nostro numero di telefono. Fino alle 10 siamo qui con saluti e baci alla radio. Abbiamo un'altra telefonata, questa volta siamo a Rovigo, pronto? Mariella, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, saluto, l'ultimo saluto per Bruno.
0: Sì.
1: E speriamo di cose in pace. Poi questa mattina c'è tutta la famiglia di mia sorella, quasi tutta, dai, in ascolto della tua trasmissione.
0: Sì.
1: Tra cui c'è mio cognato Gianluigi, mia sorella Lucia e il suo nipotino Edoardo, che voleva richiedere una canzone. E allora ha detto: zia, ci pensi tu? Sì, dico, Mariella, ci pensa lei, perché adesso sai, sono in vacanza e la nonna paterna lo tiene, quindi bella compagnia, e poi verranno anche a trovarmi. Allora, la canzone che vorrebbero ascoltare è Avrai di Claudio Baglioni.
0: Sì, va bene.
1: E la dedico a tutte loro. Saluto tutti i radioascoltatori, tutte le radio. E quando ho finito la trasmissione vado a scrollare gli alberi della zona verde, così caccio le cicale.
0: Cos'è che fai?
1: Chiedo. Vado a scrollare gli alberi.
0: Sì, quindi...
1: traduci tu.
0: Sì, no. Muovi gli alberi, insomma.
1: Quasi, perché okay. Ho letto che per farsi zittire le cicale, che ce ne sono troppe, fanno venire caldo, devi scuotere gli alberi, capito? Magari quindi, se vanno via un'oretta, hai capito?
0: Quindi, fammi capire. Scuoti l'albero e quindi le cicale cosa, cadono giù?
1: No, non so se cadano giù, spero di no, ma no. Stanno zitte per un po'.
0: Ah, e quindi se stanno zitte il caldo va via?
1: No, te lo senti un po' di meno, perché la cicala è il simbolo del caldo e ti fai dispettire, oltre al caldo è anche loro che ti ronzano nelle orecchie, tutti qua sotto casa mia.
0: Ma tu pensa, sotto casa mia. Ma pensa, ascolta, sì. Mariella, tu pensa che è un suono, cioè... è una musica, quindi perché
1: sì,
0: dici
1: tesoro, perché non vieni a sederti tu in giardino, scappi dopo un po',
0: perché vabbè, no, ma sento anch'io qui mia, è un suono, eh? È una bellezza,
1: sì, ma adesso ho detto così, ma se stesse zitti un po' oppure cantassi in maniera diversa sarebbe meglio, giusto? È meglio ascoltare la radio. Non sempre quella nota.
0: Ho capito.
1: Io ti sfiderei, guarda, a sederti 10 minuti nel mio giardino.
0: Sì.
1: E dopo dici hai ragione. Basta. È mega stufa, basta.
0: Basta, dai.
1: Va bene. E Mariella le ha ripetute. Vabbè, dai, allora vi saluto tutti. Ciao Edoardo, ciao sorella Lucia e cognato Gianluigi. Buon ascolto e ci vediamo dopo.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie mille.
0: Ciao Mariella, ciao grazie. Ciao.

Va bene, andiamo avanti con la nostra puntata. C'è un messaggio adesso, anzi no, c'è un saluto che va da parte di Giusy e Beniamino, che mi hanno chiamato poco fa e hanno richiesto una canzone, i Dick Dick con Sognando la California, e naturalmente loro salutano tutti, nessuno escluso.

0: Bene, allora andiamo avanti. C'è una telefonata, mi dicono di sì. Salutiamo Giusy e Beniamino, che hanno richiesto una canzone. Dico Sognando, ma in realtà non era proprio quella. Vabbè, dai. Ho fatto un errore, altro errore da aggiungere nel libretto di Maurillo. Allora, c'è una telefonata azzurra, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno carissima. Allora, senti un po', noi siamo in diretta, quindi vogliamo un po' sapere subito che canzone tu richiedi.
1: Allora, per la mia mamma vuole Carmelo Zappulla, Pulcino Mio.

0: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family-owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
1: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
0: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
2: C'è? Non ho capito, scusa.
3: C'è un po' di tristezza, non lo so, tutti i nostri.
2: Un po' sì, purtroppo. Purtroppo
3: c'è qualcosa
2: sì.
3: Che non va?
2: Purtroppo è venuta a mancare una persona che faceva parte del nostro gruppo delle case di riposo, si chiama Bruno. Purtroppo sì, è una giornata un po'... Però vabbè, andiamo avanti.
3: Condoglianze alla moglie, alla famiglia, Maurillo, anche se non le conosco, perché fanno parte di questa famiglia, di questa radio, no?
2: Sì, esatto. È nostro amico da un bel po', insomma, ecco, quindi... Sì, diciamo che da un bel po' che è all'interno del nostro gruppo di Radio RVD e quindi di conseguenza... Va bene, allora, senti un po', io nel frattempo sto cercando, finché tu parli, io parlo, sto cercando la canzone. Dunque, no, ma l'abbiamo trovata. Allora, chi vuoi salutare allora?
3: Un saluto circolare per tutti.
2: Sì.
3: A Emma, gli devo ancora mandare il numero di telefono, quello mio privato. Come sono un po' libera perché adesso sta lavorando, com'è? Poi gli mando il numero e te lo do a te, se no glielo dai a lei, non lo so. Va bene.
2: Sì, casomai ti giro il numero di Emma allora.
3: Va bene. E poi sì, perché poi ti do il mio numero dell'iPhone, quello
2: sì,
3: mio
2: comunque
3: personale.
2: Ti giro il numero di Emma e poi naturalmente tu contatti lei e... E così, ok?
3: E allora okay. Io ti... Va bene, poi ne parliamo.
2: Sì, va bene.
3: Perché io ho l'allarme al telefono, no? E sto attenta, perché ho paura, no?
2: Sì, hai l'allarme al telefono?
3: Sì, di casa.
2: Ah, ho capito.
3: Qua bisogna...
2: Vabbè, tu, allora, io ti do il numero, poi ti organizzi con quale numero chiamarla e così sei a posto.
3: Va bene.
2: Giusto,
3: sì,
2: perfetto,
3: sì.
2: Dai.
3: Un bacione a Emma, okay. Che infatti l'ho sentita un po' triste pure. Bacione anche alla Mariella, alla Rita, a Enrica, a tutti quanti, dai, dalla A alla Z, va bene,
2: Maurillo. Perfetto.
3: Una buona giornata e un abbraccio.
2: Grazie anche a te, un abbraccio
3: forte. Alla prossima,
2: forte.
3: Maurillo.
2: Ciao Azzurra, un abbraccio. Ciao
3: tesoro.
2: Grazie.
3: Ciao.

0: ricordare.
1: Facile da ricordare, 351-340-9220. Altro messaggio che arriva da Cosenza, quindi Calabria. Buongiorno da Cosenza, sono Franco. Volevo ascoltare Baobab di Milord. Grazie e buona giornata.

92.20. Allora, siamo al messaggio di Mario, che dice: una dedica a tutte le donne, in modo particolare alle sanicandresi, con la canzone Tutti i frutti di Adriano Celentano. Ma io ne ho trovato un'altra. Allora, vediamo se riusciamo a trovarla al volo. Allora, sì, eccola qui, trovata. Allora, va bene, allora, Tutti i frutti di Adriano Celentano, canzone richiesta da parte di Mario di Sanicandro Garganico. Va bene, che dedica naturalmente a tutte le donne all'ascolto.

Piero Maras con Fuori Campo. Ciao Maurilo, un saluto a tutti e a tutte le radio collegate, e se puoi mandarmi questa di Piero Maras, buona giornata. Grazie naturalmente a Giampaolo di Domus Novas, buona giornata. Abbiamo un'altra canzone adesso da ascoltare.

0: Allora andiamo ad ascoltare il messaggio di Marco.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno, che caldo che c'è, accidenti, oh. Sono le 9:09 minuti, 28 gradi, quasi 29, eh? Mamma mia, oh. Bene, c'è stato un bel vento, poi qua da noi a Pordenone una bella arietta fresca. Chi sono? Sono io, sono sempre io, e vediamo chi mi indovina. Allora niente, se metti su una bella canzone allegra di Righiera mi farebbe molto piacere. La dedico a tutti gli amici che mi conoscono. Ciao amici!
0: Bene, allora mettiamo la canzone dei

è la penultima canzone, adesso arriva l'ultima, l'ultima canzone, e c'è un messaggio da parte di Costanza, di Gargano, sì, Sanicandro Garganico. Allora, ciao Maurillo, mi metti il brano La Rondine di Mango, la dedico a tutti i ragazzi, insomma le persone che sono volati in cielo, un abbraccio forte. E allora la dedichiamo anche al nostro amico speciale Bruno, che usciva con noi in casa di riposo con la sua magica fisarmonica. Ciao Bruno, un abbraccio forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

0: you talking about?
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Oggi il tono è un po' triste, più che altro perché le notizie che vi devo raccontare riguardano di nuovo degli incidenti stradali che hanno visto coinvolti dei giovanissimi. Allora, sono tante ormai le notizie che purtroppo si riportano nell'attualità per colpa appunto di incidenti stradali. Allora, andiamo a Senago, dove qualche giorno fa sono morti 3 ragazzi con un'auto che è finita nel canale Villoresi, però a bordo di questa auto erano in 9. In 9, e il conducente è stato trovato positivo all'alcol test. Allora, prima di partire col giudizio, con questi giovani sono irresponsabili, eccetera, io vorrei aprire un capannello, perché da giovani le cavolate le abbiamo fatte tutti. Tutti quanti abbiamo fatto una roba che probabilmente oggi, se ci ripensiamo, sappiamo benissimo quanto fosse stata rischiosa, quanto abbiamo rischiato. Diciamo che se siamo ancora qui è perché ci è andata bene. E sto parlando magari di andare in 2 o in 3 in motorino, o in monopattino, o in moto, oppure andare su una macchina in 6 o in 7, perché l'abbiamo fatto, sì, l'abbiamo fatto, però ci è andata bene e siamo ancora qui a raccontarlo. Ora, i ragazzi che sono purtroppo morti mi fanno stare male, perché ovviamente io immagino un ritorno da una serata di festa con la goliardia dell'età giovane che si è in macchina tutti insieme, magari si canta, si ride, si dicono cavolate e si fa casino, e in quel casino succede la tragedia.

0: tragedia. E voi potreste dirmi, ma Benji, però dobbiamo stare più attenti. Sì e no, ed è proprio lì la follia della gioventù. Probabilmente, ripeto, se noi siamo ancora qui a raccontare cavolate che abbiamo fatto nel passato, è perché appunto ci è andata bene, perché è troppo facile giudicare senza addentrarci davvero nella situazione. Quindi un abbraccio alle famiglie, perché ovviamente la situazione è veramente terribile. Ma c'è un'altra situazione di cui vi voglio parlare. Siamo a Roma e vi racconto di un altro incidente strano, perché sono due ragazze giovanissime a bordo di uno scooter che sono state centrate da un'auto in fase di sorpasso sull'Aurelia. A bordo dello scooter c'erano due ragazze, una di 22 anni che è morta subito nonostante i tentativi di salvarla, mentre l'altra è stata ricoverata e gli hanno amputato un piede. Lì succede però dell'assurdo, perché la ragazza alla guida non è positiva all'alcol test, quindi non aveva preso niente, probabilmente è stato un eccesso di velocità oppure un errore umano. Ma succede che da questa macchina scende un gruppetto di ragazzi e uno di questi giovani prende il telefono e inizia a postare sui social e fa una ripresa dove dice: oh bro, abbiamo spaccato tutto, è morta, oh, adesso ci tocca un mese di saltare il lavoro, qui ci buttano al gab, una roba del genere. E posta tutto sui social senza rendersi conto che davvero una ragazza è morta, che l'altra è corsa in ospedale e che la situazione è grave. Ovviamente questo ragazzo è stato massacrato dal mondo social e poi ha chiesto scusa. Però mi dispiace, qui le scuse non bastano, perché bisogna vivere nella realtà, nel presente. E se per i ragazzi di Senago posso pensare alla goliardia e mi rendo conto che comunque anche lì era sbagliato, ma probabilmente almeno nella cazzata, scusatemi il termine, l'hanno buttata veramente in vacca totale e sì, ci sono stati dei morti anche lì. Qui un ragazzo che non si rende conto e la prima cosa che gli viene in mente di fare è postare sui social senza rendersene conto di quello che sta succedendo veramente. Ecco ragazzi, mi dà veramente da pensare, perché c'è qualcosa che non va in questa gioventù che non si rende conto di quello che sta succedendo, perché le due vicende sono totalmente diverse. Voi potete dirmi: ma anche a Senago potevano non salire 9 in macchina. Sì, tutto vero, ma qui a Roma abbiamo un ragazzo che nell'aggravante si mette a cazzeggiare, a scherzare sul social. Ora, io non so se questo ragazzo prima o poi si sveglierà col senso di colpa e capirà quello che è successo davvero, vivendo probabilmente un altro tipo di dolore, quello della realizzazione a posteriori. E io ragazzi non mi spiego davvero come non si possa più essere connessi alla realtà, ma siamo connessi solo soltanto tramite l'uso del social. E non lo so, perché in Australia i tentativi che stanno facendo per tenere lontani i sedicenni dai social non stanno funzionando, ma va? Veramente pensavate che bastasse un divieto nazionale a proibire ai ragazzini giovani di accedere allo strumento che dà più dipendenza di tutti, altro che l'alcol, altro che le droghe? Sono argomenti su cui dobbiamo necessariamente fermarci, riflettere. E io non voglio rassegnarmi però, cioè dobbiamo cambiare anche questa narrazione. Per cui vediamo se riusciamo a riportarci tutti in bolla. A domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno dei CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano. Il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. Provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina e

0: 2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post-gara bel gesto dell'Iran che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato, grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a due figure interne. Hendrik Amstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per l'analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero 1 al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al decimo posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16esimo, alle spalle di Lorenzo Musetti, 15esimo, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del quinto trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservante, senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1° agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di parte del petrolio iraniano. Teheran apre alle ispezioni sul nucleare, ma precisa lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Nuove accuse di Trump. L'Italia si è comportata male, dice, e minaccia di ritirarsi dalla NATO. I rapporti con gli Stati Uniti non devono cambiare, ribadisce la Premier, critica le opposizioni. Le dimissioni di Keir Starmer. Il neodeputato Andy Burnham si candida alla guida dei laburisti. A 10 anni dalla Brexit, il 6° cambio di scena a Downing Street. A Milano vigile muore inseguendo un SUV che aveva forzato il posto di blocco, ora è caccia all'auto pirata. Gli inquirenti valutano anche l'ipotesi speronamento. Le due sorelle ritrovate a Formia, si indaga su bugie e depistaggi. La madre incastrata da una videochiamata con una SIM intestata a cittadini stranieri, di amore malato parla il procuratore. Ad Avellino muore il bambino di 10 anni alla guida di una minimoto. Il papà assistito alla tragedia, lo precedeva con la sua auto. Fatale l'impatto con una Jeep. Malori e blackout, emergenza caldo. In Europa 2 bimbi morti in auto in Francia, in Italia 15 le città da bollino rosso e il governo vara misure per i lavoratori più esposti. Con una doppietta contro l'Austria, Messi diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Malagò, presidente della FIGC, attesa per il nuovo commissario tecnico.

astra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, martedì 23 giugno 2026. Ariete, la Luna, anche oggi in opposizione, potrebbe impedire la concentrazione, soprattutto se siete alle prese con questioni burocratiche o legali. Perciò siate vigili, accettate i consigli di chi vi è più vicino e magari riesce a guardare tutto da un'altra prospettiva. Voto 7-. Toro-Mercurio, dal segno amico del Cancro, continua a rendervi sicuri delle decisioni da prendere nel settore lavorativo. In amore, fate in modo di tenere a bada una certa gelosia. Voto 7. Gemelli, gli obiettivi che vi siete prefissi sono alla vostra portata, oggi anche grazie alla luna positiva. Quindi 8 è il vostro voto. Cancro, la benevolenza di Marte vi incoraggia ad osare e a non perdere tempo se volete dare una svolta alla situazione professionale. La luna, anche oggi dissonante, potrebbe causare un certo squilibrio nei rapporti familiari. Voto 8-. Leone, un po' di nervosismo e forse una certa stanchezza sono sempre imputabili alla quadratura di Marte e non dovranno esservi di ostacolo. Fatevi forza e confidate sul sostegno di chi vi ama. Il voto è 7 più. Vergine, alcuni astri sono dalla vostra parte e sarebbe un peccato non approfittarne, quindi datevi da fare con il voto 8. Bilancia, la presenza della Luna nel segno dovrà mettere in evidenza il vostro innato equilibrio, soprattutto nelle relazioni di lavoro. Bene l'amore e voto 7 più. Scorpione, Mercurio è sempre dalla vostra parte e in ambito lavorativo non dovreste avere difficoltà, mentre sarà nei rapporti affettivi che, per la dissonanza di Venere e Marte, potreste avvertire una certa freddezza. Voto 8-. Sagittario, le vostre ambizioni non conoscono limiti, perciò siate attivi negli affari e audaci in amore con il voto 8. Capricorno, Marte vi sostiene, tuttavia dovrete sapervi moderare nel dispendio di energie per non rischiare di utilizzarle in modo poco proficuo. Voto 7. Acquario, la genialità della luna positiva favorirà l'azione nel settore professionale, tuttavia dovrete fare in modo che anche negli affari di cuore ci sia qualche beneficio. Voto 8-. Pesci, il vostro sarà un buon martedì con tante opportunità da cogliere, sapendo che è vostra responsabilità trarne benefici anche in chiave futura. Aprite la mente e anche il cuore con coraggio e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle!

0: di 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino. Più di 20 anni non...

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: Uno dei più grandi piloti del suo tempo, nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Che se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

via, che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alteradio, Raffaella Bucci.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnio.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola The Sight. Il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Site è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth Is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siraka Un, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica, dal sapore alt country. Siraka Un.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bette Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's going.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Lover Fool, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Pokémon.
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Oggi il tono è un po' triste, più che altro perché le notizie che vi devo raccontare riguardano di nuovo degli incidenti stradali che hanno visto coinvolti dei giovanissimi. Allora, sono tante ormai le notizie che purtroppo si riportano nell'attualità per colpa appunto di incidenti stradali. Allora, andiamo a Senago, dove qualche giorno fa sono morti 3 ragazzi con un'auto che è finita nel canale Villoresi, però a bordo di questa auto erano in 9. In 9, e il conducente è stato trovato positivo all'alcol test. Allora, prima di partire col giudizio, con questi giovani sono irresponsabili, eccetera, io vorrei aprire un capannello, perché da giovani le cavolate le abbiamo fatte tutti. Tutti quanti abbiamo fatto una roba che probabilmente oggi, se ci ripensiamo, sappiamo benissimo quanto fosse stata rischiosa, quanto abbiamo rischiato. Diciamo che se siamo ancora qui è perché ci è andata bene. E sto parlando magari di andare in 2 o in 3 in motorino, o in monopattino, o in moto, oppure andare su una macchina in 6 o in 7, perché l'abbiamo fatto, sì, l'abbiamo fatto, però ci è andata bene e siamo ancora qui a raccontarlo. Ora, i ragazzi che sono purtroppo morti mi fanno stare male, perché ovviamente io immagino un ritorno da una serata di festa con la goliardia dell'età giovane che si è in macchina tutti insieme, magari si canta, si ride, si dicono cavolate e si fa casino, e in quel casino succede la tragedia. E voi potreste dirmi: ma Benji, però dovevano stare più attenti. Sì e no, ed è proprio lì la follia della gioventù. Probabilmente, ripeto, se noi siamo ancora qui a raccontare cavolate che abbiamo fatto nel passato, è perché appunto ci è andata bene, perché è troppo facile giudicare senza addentrarci davvero nella situazione. Quindi un abbraccio alle famiglie, perché ovviamente la situazione è veramente terribile. Ma c'è un'altra situazione di cui vi voglio parlare. Siamo a Roma e vi racconto di un altro incidente strano, perché sono 2 ragazze giovanissime a bordo di uno scooter che sono state centrate da un'auto in fase di sorpasso sull'Aurelia. A bordo dello scooter c'erano 2 ragazze, una di 22 anni che è morta subito nonostante i tentativi di salvarla, mentre l'altra è stata ricoverata e gli hanno amputato un piede. Lì succede però dell'assurdo, perché la ragazza alla guida non è positiva all'alcol test, quindi non aveva preso niente, probabilmente è stato un eccesso di velocità oppure un errore umano. Ma succede che da questa macchina scende un gruppetto di ragazzi e uno di questi giovani prende il telefono e inizia a postare sui social e fa una ripresa dove dice: oh bro, abbiamo spaccato tutto, è morta, oh, adesso ci tocca un mese di saltare il lavoro, qui ci buttano al gab, una roba del genere. E posta tutto sui social senza rendersi conto che davvero una ragazza è morta, che l'altra è corsa in ospedale e che la situazione è grave. Ovviamente questo ragazzo è stato massacrato dal mondo social e poi ha chiesto scusa. Però mi dispiace, qui le scuse non bastano, perché bisogna vivere nella realtà, nel presente. E se per i ragazzi di Senago posso pensare alla goliardia e mi rendo conto che comunque anche lì era sbagliato, ma probabilmente almeno nella cazzata, scusatemi il termine, l'hanno buttata veramente in vacca totale e sì, ci sono stati dei morti anche lì. Qui un ragazzo che non si rende conto e la prima cosa che gli viene in mente di fare è postare sui social senza rendersene conto di quello che sta succedendo veramente. Ecco ragazzi, mi dà veramente da pensare, perché

0: che c'è qualcosa che non va in questa gioventù, che non si rende conto di quello che sta succedendo, perché le due vicende sono totalmente diverse. Voi potete dirmi: ma anche a Senago potevano non salire 9 in macchina. Sì, tutto vero, ma qui a Roma abbiamo un ragazzo che nell'aggravante si mette a cazzeggiare, a scherzare sul social. Ora, io non so se questo ragazzo prima o poi si sveglierà col senso di colpa e capirà quello che è successo davvero, vivendo probabilmente un altro tipo di dolore, quello della realizzazione a posteriori. E io, ragazzi, non mi spiego davvero come non si possa più essere connessi alla realtà, ma siamo connessi solo soltanto tramite l'uso del social. E non lo so, perché in Australia i tentativi che stanno facendo per tenere lontani i sedicenni dai social non stanno funzionando, ma va? Veramente pensavate che bastasse un divieto nazionale a proibire ai ragazzini giovani di accedere allo strumento che dà più dipendenza di tutti, altro che l'alcol, altro che le droghe? Sono argomenti su cui dobbiamo necessariamente fermarci, riflettere. E non, io non voglio rassegnarmi, però, cioè dobbiamo cambiare anche questa narrazione. Per cui vediamo se riusciamo a riportarci tutti in bolla. A domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

Colloqui Stati Uniti-Iran molto positivi, lo dice l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Israele intanto ha violato il cessate il fuoco nel sud del Libano, è l'accusa di Hezbollah. Nel decimo anniversario della Brexit, Regno Unito alle prese con il settimo cambio di inquilino a Downing Street. Dopo le dimissioni di Starmer, alla guida dei laburisti si candida Andy Burnham. Giorgia Meloni sceglie la linea della distensione con Trump. Domani la premier a Berlino per il vertice a 5 in vista del summit NATO di luglio ad Ankara, giovedì bilaterale in Francia con Macron. L'agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a Milano. Fermate due persone dopo il ritrovamento dell'auto. Avevano forzato un posto di blocco. Cordoglio da parte di Mattarella e Giorgia Meloni. Non si placa l'ondata di caldo record che sta investendo l'Italia da nord a sud. 15 le città da bollino rosso, misure del governo per i lavoratori più a rischio. A Napoli un 21enne incensurato, ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione. Si escludono legami del giovane con ambienti criminali, forse una lite alla base dell'agguato mortale. Dopo il ritrovamento delle due sorelle scomparse, fermati la madre, il compagno e il nonno, la donna incastrata da una videochiamata attesa per gli interrogatori di garanzia. Con una doppietta all'Austria, Messi diventa il miglior marcatore di sempre ai mondiali. Due gol anche per Mbappé, che trascina la Francia, e oggi in campo ci sono Portogallo e Inghilterra.

e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.

in questo numero di Turismo Magazine. Arte e cultura trainano il settore. Giubileo, la spesa degli italiani a Roma ha superato

fatto i 10 miliardi. Al via Tourism Digital Hub per misurare la sostenibilità delle imprese. Il turismo culturale si conferma uno dei principali motori dell'economia italiana, con un impatto pari a 56 miliardi, circa il 52% dell'indotto. È quanto emerge dal report elaborato dall'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo. I dati evidenziano il ruolo strategico delle destinazioni a vocazione culturale, che concentrano oltre 6 presenze su 10 e rappresentano un elemento decisivo per l'attrattività del paese. La ricchezza del patrimonio artistico, storico e monumentale continua infatti a essere una delle principali motivazioni di viaggio per i visitatori internazionali, che scelgono l'Italia soprattutto per la sua offerta culturale. Nelle città d'arte si concentra una parte rilevante della spesa generata dagli stranieri, a conferma della capacità del settore di produrre valore economico e sostenere le attività locali. La domanda è alimentata in prevalenza da coppie e famiglie, ma cresce anche il numero dei viaggiatori individuali, segnale di un interesse sempre più diffuso verso esperienze culturali personalizzate. Accanto ai grandi poli di attrazione come il Colosseo, i Musei Vaticani, il Duomo di Milano, la Fontana di Trevi e il Parco Archeologico di Pompei, si rafforza l'interesse per destinazioni meno conosciute e per luoghi legati a specifiche narrazioni culturali. Una tendenza che conferma come il turismo contemporaneo sia sempre più orientato alla ricerca di esperienze autentiche e di qualità. Il Giubileo ha fatto volare le presenze dei turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto sull'economia del Lazio della Banca d'Italia. Nel Lazio gli arrivi di turisti stranieri sono cresciuti in modo molto più marcato rispetto alla media nazionale. Oltre un terzo dell'incremento è attribuibile ai visitatori arrivati appositamente per il Giubileo. Nonostante molti abbiano scelto di soggiornare in strutture religiose, la spesa turistica ha registrato un forte aumento, sostenuta in larga parte proprio dai pellegrini e dai visitatori legati all'evento giubilare. I consumi regionali hanno così mostrato un netto rafforzamento rispetto all'anno precedente. Il rapporto evidenzia tuttavia un rallentamento dell'economia del Lazio nel 2025. La crescita si è ridotta rispetto all'anno precedente, pur mantenendosi leggermente superiore alla media nazionale, anche grazie all'effetto positivo del Giubileo e degli investimenti finanziati dal PNRR. L'attività economica è stata sostenuta soprattutto dai consumi delle famiglie e dagli investimenti, in particolare quelli legati alle opere pubbliche connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e agli interventi per il Giubileo. Un contributo favorevole è arrivato anche dall'andamento delle esportazioni di beni. Offrire alle imprese turistiche strumenti concreti, semplici da utilizzare ed efficaci per affrontare le trasformazioni del settore. È questo l'obiettivo del Tourism Digital Hub, progetto del Ministero del Turismo finanziato nell'ambito del PNRR, nato per sostenere la digitalizzazione del comparto e diventare un punto di riferimento per l'intero ecosistema turistico nazionale. All'interno del portale operatori è disponibile gratuitamente il servizio Smart Tourism Digital ESG Check, che consente alle strutture ricettive e alle imprese del settore di effettuare un percorso guidato di autovalutazione per misurare il proprio livello di maturità digitale e di sostenibilità ESG, individuando punti di forza e aree di miglioramento. L'iniziativa risponde a un'esigenza sempre più sentita dal mercato, dove sostenibilità, innovazione tecnologica, organizzazione aziendale e trasparenza rappresentano fattori chiave per la competitività. Attraverso un approccio pratico e intuitivo, il servizio rende accessibili anche alle micro e piccole imprese temi spesso considerati complessi.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Eccola qui una nuova puntata di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce. Tutti artisti, gli artisti indipendenti e non solo, che vi facciamo conoscere attraverso questa rubrica. Iniziamo subito con Fabio Cantaro. La terra cede, noi no.

Se quest'estate volete stupire i vostri ospiti a tavola, dimenticate il classico melone. Nei mercati italiani stanno spopolando le varietà più assurde e dimenticate della nostra agricoltura. Qualche esempio? C'è il melone banana, il melone rospo rugoso e persino il melone serpente lungo e attorcigliato. Ottimi da mangiare, ma forse un po' inquietanti da tenere nel frigo. Mentre non inquieta la musica che vi stiamo proponendo, quella di Angela Donato, Balla con me.

0: Adesso vi racconto la storia di un cane di nome Bruce che è sfuggito al suo padrone sulla spiaggia del mare del nord ed è saltato su un kayak incustodito. Fin qui tutto normale, se non fosse che la corrente lo ha trascinato al largo per chilometri. Beh, per fortuna l'imbarcazione è stata avvistata da una nave ed è scattato il salvataggio. Il cane è stato recuperato sano e salvo, certo un po' infreddolito. Chissà se ora preferirà il divano alle gite in barca. La musica qui a My Chanson Air, ci ascoltiamo Acudo, dedicata a te.
1: Parlami di noi,

Se volete diventare anche voi protagonisti del nostro appuntamento My Chanson Air, fate come ha fatto la prossima artista. Scrivete a direzione.artistica@mychance.it, mandate il vostro brano e una breve biografia. Ora è il momento di Sara Forte, Emotion.

0: tante emozioni forti quando apriamo la rubrica di My Chance, ma soprattutto la rubrica dedicata all'I Remember Yesterday. Eddy Grant, Give Me Hope, Joanna.
1: E ora su My Chance on Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E chiudiamo come sempre il nostro appuntamento di My Chanson Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, bye bye.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è

lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: genere,
1: genere musicale,
0: anche musicale, sì, anche.
1: Vabbè, allora la questione di genere,
0: in generale la questione di genere è tutto nuovo.
1: Cosa?
0: È nuovo,
1: non si capisce,
0: ma non devi capirlo, devi sentirlo.
1: Ci provo.
0: Lo senti? E questo è combat pop, o era combat rock, boom.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: in questo numero del TG Università. 8 laureati su 10 trovano lavoro entro un anno. Cybersicurezza, 12 milioni per atenei ed enti di ricerca. Ferruccio Ferragamo, dottore honoris causa a Firenze. Più di 8 laureati su 10 trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo e a 5 anni la quota sale a oltre il 90%. È il quadro che emerge dal 28esimo rapporto Alma Laurea su laurea e occupazione presentato all'Università della Basilicata, che analizza il rapporto tra formazione universitaria e inserimento nel mondo del lavoro. Nel complesso il quadro occupazionale appare in miglioramento rispetto agli anni precedenti, con tempi di ingresso nel mercato del lavoro sempre più rapidi. Il rapporto conferma però la presenza di alcune criticità strutturali. Le donne sono ormai la maggioranza tra i laureati, ma restano penalizzate sia nelle discipline scientifiche e tecnologiche, sia nel mercato del lavoro, dove persistono differenze nelle opportunità occupazionali e nelle retribuzioni. Anche il divario territoriale tra nord e mezzogiorno continua a essere marcato. Sul piano economico, gli stipendi medi a un anno dalla laurea si attestano intorno ai 1.500 euro netti mensili. Un altro elemento riguarda il percorso universitario, sempre più arricchito da esperienze pratiche come tirocini, lavori durante gli studi e periodi all'estero, considerati fondamentali per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.
1: Rafforzare competenze e capacità strategiche nel settore della cybersicurezza attraverso programmi di formazione, mobilità internazionale e investimenti nelle infrastrutture digitali è l'obiettivo del nuovo avviso pubblico da 12 milioni di euro pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e destinato ad atenei ed enti pubblici di ricerca. L'iniziativa si inserisce nel quadro della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 e del Piano Nazionale d'Attuazione della Direttiva Europea NIS 2, la normativa che introduce standard avanzati di cybersicurezza e gestione del rischio per enti pubblici e privati. Lo scopo è rafforzare la capacità del sistema universitario e della ricerca di affrontare le sfide della sicurezza digitale, della resilienza informatica e dell'utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione anche all'intelligenza artificiale. L'avviso si articola in due linee di intervento. La prima, da 8 milioni di euro, finanzia programmi di mobilità accademica e professionale, percorsi di alta formazione, attività di scambio e collaborazione internazionale, workshop e altre iniziative dedicate alla cybersicurezza. La seconda misura, invece, dispone di 4 milioni di euro ed è dedicata alla formazione delle studentesse e degli studenti universitari in materia di prevenzione dei rischi informatici, educazione digitale e utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.
0: L'Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo. Il titolo accademico è stato consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci durante una cerimonia che si è svolta in Aula Magna. Il riconoscimento è stato conferito all'imprenditore, si legge nella motivazione, per il ruolo sinergico che la sua notorietà nel settore della moda e la sua passione per l'agricoltura stanno avendo nella promozione di percorsi virtuosi di sviluppo rurale. Il suo contributo per l'agricoltura trova la più evidente espressione nell'acquisto negli anni 90 della tenuta Il Borro, nel restauro conservativo del borgo medievale e nella conversione dei suoi terreni ai metodi dell'agricoltura biologica. Ferruccio Ferragamo è stato amministratore delegato della Salvatore Ferragamo dal 1984 al 2006, presidente esecutivo della Salvatore Ferragamo dal 2006 al 2021, attualmente ricopre il ruolo di consigliere della Ferragamo Finanziaria, holding della famiglia, di cui è stato presidente dal 1996 al 2025 e consigliere della Palazzo Feroni Finanziaria. È presidente e amministratore delegato de Il Borro Toscana, azienda vitivinicola, biologica e sostenibile, situata nel Val d'Arno, in provincia di Arezzo.
2: Vorrei ringraziare tutti, veramente tutti coloro che hanno contribuito a questo riconoscimento, i collaboratori e soprattutto tutti, ma tutti, i dipendenti che in questi anni mi hanno supportato, sostenuto, forse anche sopportato. Senza di loro impegno, il loro impegno quotidiano, nulla di quanto realizzato sarebbe stato possibile. Questa laurea è merito loro. Grazie.

0: Benvenuti, è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato e nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curacept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuto nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: This is the one for fun and entertainment, the one.
1: Amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Sono felice, anzi no, felicissima, anzi no, extra felice. Perché ovviamente voi direte, mamma, sempre la stessa frase, sei felice perché sei con noi anche questa settimana. E va bene, lo so che è la stessa frase, però è la verità, è che cosa ci posso fare se sono felice quando io sono in onda con voi? E poi sono felice anche per un altro motivo, adesso vi spiego. Allora, eravamo rimasti settimana scorsa insieme che intanto abbiamo finito il radiodramma, quell'antico palazzo di fronte al mare, ed eravamo rimasti che eventualmente da questa settimana avremmo fatto il sunto delle varie puntate. Difatti io ne avevo parlato anche con i miei tecnici regia e loro già si mettevano le mani sui capelli perché dicevano, oddio, allora ad ogni intervento quanto parlerà per fare un sunto? E io che provavo a dire, no, ma non vi preoccupate, sarà tutto a posto, parlerò poco, state tranquilli. Invece, cari amici, sono rimasta sbalordita. Oggi, in questa puntata, non possiamo fare il riassunto, perché mentre io stavo entrando in onda, è venuto, infatti sicuramente lo sentirete in sottofondo respirare. Vediamo, respira. Ecco. È venuto un ospite che mi ha deliziato con la sua presenza e quindi perché non ospitarlo in questa puntata? E giustamente lui mi dice, senti Dani, però gli ascoltatori, se hanno già seguito il radiodramma, non c'è bisogno del riassunto e chi lo ha perso è come un treno che è passato e non prende più. Al che allora ho deciso di, va bene, non riassumiamo il radiodramma e ospitiamo la nostra mascotte. Per cui, basta DJ Dani, stai zitta e dai a lui la parola.
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Dani.
1: Ciao, benvenuto!
2: Ciao!
1: Quanto tempo!
2: Ciao!
1: Ciao! Dico, quanto tempo!
2: Tanto, tanto!
1: Finita la scuola?
2: Sì. Cioè, io l'ho finita prima, ma quando si può dettare.
1: Vabbè, detta, però dico è finita.
2: Sì.
1: Prima o dopo, ma comunque è finita. Sei contento?
2: Sì.
1: Tanto, tanto, tanto?
2: I.
1: Contento, contento, contento? O c'è un briciolo di?
2: Di.
1: C'è un briciolo di?
2: Di.
1: Perché?
2: Perché alcuni compagni non dico che non li rivedrò più, però non sarò più in classe assieme.
1: Oh, piccolina. E allora, però c'è una cosa che ti piacerebbe dire a questi compagni?
3: Che li voglio bene.
1: Ah, allora, fai una bella dedica a questi compagni.
2: Ciao.
1: Dai,
2: non so
1: su.
2: Cosa digli.
1: Digli qualcosa.
2: Mancheretti il prossimo anno, vi voglio bene.
1: Oh, visto che sai che cosa dire. Bene, allora, caro mio...
2: Pino.
1: Pino! Uno, due, tre. Pino Paolino col culo a pallino. Diamo avvio alla nostra...
4: Musica!

0: Siamo tornati in onda dopo la nostra sequenza musicale, sempre con il nostro
1: Piro.
0: 1, 2, 3.
2: Pino Paolino col culo a pallino.
0: Ci deve stare. Perché lui non si presenta con il suo nome, capito? Quindi presentandosi come Pino, mi viene spontaneo. Allora, a proposito di Pino.
1: Vabbè, comunque perché è nuovo, che non so come mi chiamo, mi chiamo Andrea Zao.
0: Beh, bravo, finalmente hai detto il tuo nome reale. Comunque, stavo dicendo. Allora, racconto un piccolo aneddoto comico ai nostri ascoltatori, perché ovviamente intanto loro non lo sanno che questo è il nostro motto, la nostra filastrocca che ogni giorno ci accompagna, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Devo ancora lì.
0: Ah, ovvio, alla fine del...
1: scusate.
0: Alla fine del Pino Paolino col culo a pallino non può mancare lì. È come quando si fa. Marina, Antonella, la Nutella. Ecco,
1: quello. Allora, perché abbiamo fame, grazie, se no qua ti lasciamo pure a digiuno gli altri.
0: Esatto. E quindi, ovviamente, quando nominiamo Marina e Antonella, è automatico che chiediamo loro la Nutella. È giusto? Direi che. Allora, vi racconto un aneddoto. Forse tu lo sai, o non so se lo hai capito.

0: meno. Oggi, prima di andare in onda, siccome io tra vari gruppi WhatsApp ho anche dei gruppi di tecnologia, cioè gruppi di autoaiuto, ho gruppi di autoaiuto, cioè che tra vari utenti con disabilità visiva ci aiutiamo nella tecnologia accessibile per non vedenti, e c'era praticamente un utente della chat che non sapeva come fare per modificare dei messaggi di testo. Allora io, per dimostrarglielo, ho fatto un podcast, e nel podcast ho dovuto scrivere chiaramente un messaggio nella mia chat, diciamo, con me stessa, che ho dovuto poi modificare, perché l'obiettivo del podcast era proprio quello, cioè insegnargli poi a modificare. La prima cosa che ho scritto qual è stata? Pino. Ciao Pino.
1: Io sentivo ciao Pino.
0: Eh sì, perché non sapevo che cosa scrivere, ho detto ciao Pino.
1: Tipo ho detto cosa Pino?
0: Sì, Pino, Pino. Solo che io non ti potevo rispondere perché stavo facendo il podcast. Però sì, era proprio Pino.
1: Che... i messaggi vocali si possono modificare?
0: No, i messaggi vocali ancora purtroppo no. Sarebbe bellissimo però se si potessero modificare. Purtroppo si possono modificare solo i messaggi testuali. Ricordiamo a tutti, a proposito, visto che tu comunque sei l'unico che lo sapevi, io l'ho dovuto chiedere a te, per chi non lo sa, di anche tu ai nostri ascoltatori, entro quanto possono modificare i messaggi scritti?
1: 15 minuti.
0: Altrimenti che cosa devono fare?
1: Cancellare il messaggio
0: e rifarlo da capo, oppure attaccarsi al
1: Drum.
0: Pino. Si attaccano al pino, buono, eh?
1: Sì, cioccolato dolce, un po' salato.
0: Allora, caro Andrea, anticipiamo già il prossimo argomento e poi lasciamo spazio alla nostra musica. Cosa ne pensi?
1: Anticipiamo la... come si chiama?
0: Il prossimo argomento? Quale sarà il prossimo argomento? Tu lo sai?
1: No.
0: E allora te lo dico io. Il prossimo argomento... nel prossimo argomento, caro Andrea, parleremo della nascita della radio. Dato che siamo in radio, parleremo della nascita della radio.
1: Giusto.
0: Ci stai?
1: Sì.
0: Va bene. Allora lasciamo i nostri ascoltatori alla nostra...
1: musica! Pino, Paolino, qualcuno a pallino.
0: Di nuovo, 1, 2, 3. Pino, Paolino, col culo a pallino. Allora, cari amici, io voglio una cosa da parte vostra.
1: Che voi nelle sui social scrivete tutti Pino, Paolino, col culo a pallino.
0: Oppure nel nostro numero di WhatsApp mandate un messaggio vocale con Pino, Paolino, col culo a pallino. Va bene? Mi raccomando. E soprattutto non vi preoccupate se ci sono anche bambini, perché il culo ce l'abbiamo tutti, quindi ci sta. Pino, Paolino, col culo a pallino. E il I non deve mancare, ok?
1: E se no vi veniamo, mettiamo in cantina.
0: Giusto.
1: Con la cinturina.
0: Di sicurezzina.
1: E si attira.
0: Adesso vi lasciamo alla nostra musichina.
1: Pino.
0: Ina.
1: Pino.
0: Pino.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Cari amici e care amiche, toc toc! Abbiamo ancora Andrea qui?
2: Sì.
1: Bene, sono contenta.
2: No!
1: Andrea! Dove te ne vai? No! Ho bisogno di te per la trasmissione!
2: Ho bisogno di amarti!
1: Dove pensi di andare? 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Ecco, io lo volevo fare alla fine, ma. Allora, caro Andrea, dove siamo noi?
2: In studio.
1: Di cosa?
2: Della radio.
1: A morire di che?
2: De caldo.
1: Bene. Giusto.
2: De caldo.
1: Giusto, giusto. Allora, a proposito di radio, quindi andiamo a capire. Come è nata la radio? Grazie a chi?
2: Guglielmo Marconi.
1: Bravo Andrea, sei preparato. Ma tu lo sapevi? Ovviamente lo sapevi, perché tu sei un genio.
2: Forse.
1: Tu sei un genio.
2: Forse.
1: Tu sei un genio. Vabbè, comunque lo sapevi che Guglielmo Marconi fu colui che poi proprio ne diede diffusione, ma la scoperta ne deriva da diversi scienziati.
2: Non sapevo queste identitudine.
1: Bene, ottimo.
2: Ottimo italiano.
1: Esatto, ottima grammatica italiana, bravo. Allora, partiamo subito da Maxwell. Maxwell praticamente che cosa fece? Scoprì la teoria delle onde elettromagnetiche e la formula matematica di quest'ultime prevedeva l'esistenza di onde radio. Tali onde radio poi furono confermate da Hertz. Ciao Maxwell, ciao Hertz, condoglianze, vi vogliamo bene, condoglianze. Esattamente, però condoglianze comunque anche a loro. Successivamente a loro due possiamo tranquillamente arrivare a Guglielmo Marconi, il cui morte, Andrea, quando avvenne più o meno...
2: 87 anni fa.
1: Come?
2: 87 anni fa.
1: Bene, 87 anni fa. E perché la nascita, la diffusione della radio si attribuisce a lui? Perché lui fu il primo a trasmettere con la telegrafia e senza fili a più di un chilometro. Quindi per lui devi fare un applauso. Bravo, ma non dovevi farti così male, dovevi semplicemente fargli un applauso. Quindi salutiamo Guglielmo Marconi.
2: Ciao Guglielmo.
1: Salutiamo anche
2: Napoli.
1: Salutiamo anche Hertz e Maxwell.
2: Ciao Hertz, ciao
1: Maxwell, ciao. Sì, Martez, chi è Martez?
2: Non lo so.
1: Va bene.
2: C'è uno su YouTube, però non c'entro niente, non credo che sia morto. Cioè.
1: No, speriamo di no, poveretto.
2: A 30 anni, ma...
1: No, la mia età! La mia età, per carità! La mia età, per carità. Va bene. Allora, cari amici, adesso vi lasciamo alla nostra musica e Andrea reciterà un bel motto. Mi hai ammazzato un orecchio, ma va bene. E penso anche ai nostri ascoltatori, se loro ascoltassero in cuffia.
2: Mi dispiace, però era un botto carino così dirlo.
1: Esatto. Va bene, cari amici e care amiche, io vi auguro una buona
2: musica.
1: Marina, Antonella, dove sta la Nutella?

0: Ed amiche, va bene.
1: Ok.
0: Italiano perfetto. volevo chiedervi, ma a voi piacerebbe andare a qualche concerto / firma copie? O siete stati già a un concerto / firma copie? Tu?
1: Allora, firma copie direi che non sono molto interessata a causa della mia disabilità visiva, a meno che i cantanti non mi firmino il disco in braille, dico, penso che mi interessi poco. Però concerti sì, sono stata in diversi concerti, come ultimamente, proprio l'ultimo che ho seguito è stato insieme a voi, quello di Francesco Gabbani. Poi c'è stato il concerto, ecco, di Renato Zero, abbiamo seguito insieme anche quello di Renato Zero. Poi vabbè, diversi anni fa ho seguito anche Biagio Antonacci, Mario Biondi, Laura Pausini, i Tinturia. Stavo per vedere anche Roy Paci, però poi non so mia mamma cosa è preso, quindi ce ne siamo andati a casa e non l'ho più visto. E questi almeno sono quelli che mi ricordo.
0: Allora, io firma coppia ne ho fatto una, che è stato il 2 marzo ed è stato quello di Clara
1: mentre mi trovavo a Roma.
0: concerto ne ho fatti due, che è stato quello di Renato Zero, che era piccolissimo, e uno quando è stato il dicembre a Capodanno del 2022,
1: sì,
0: credo di, che beh, / 2023,
1: esatto. L'attacco col 2023 è stato praticamente che è Gabbani.
0: Poi esatto, quello che ti piacerebbe fare a te.
1: Poi vabbè, no, dico, io mi sono vista anche Enzo Avitabile a Bologna, me lo sono dimenticato.
0: Quello che ti piacerebbe fare a te?
1: Ah, quelli che mi piacerebbe vedere, sì. Anastasia. Vabbè, fare, se potessi fare qualche concerto lo farei anche volentieri. Dettagli però. Anastasia, Giorgia, mi piacerebbe ritornare a vedere qualche concerto di Laura Pausini e perché no anche Emma. Questi insomma mi piacerebbero molto. E i Maneskin, perché no anche i Maneskin volendo.
0: Allora, io ne ho uno in particolare, quello di Joliet, poi qualcun altro non lo so, non credo.
1: Per esempio, se al posto del firmacopie ti capitasse di vedere proprio un concerto di Clara, ti piacerebbe?
0: Sì, vabbè, quello sì.
1: Ecco, quindi già è un altro cantante. E invece Andri, mi sai dire se di recente ci sono stati dei concerti?
0: Ultimo. Un altro firma copia però che mi piacerebbe andare. Come si chiama? Che ci sono stati, però non è venuta qua a Palermo, in Sicilia. Angelina Mango.
1: Ecco, vedi, Angelina Mango, per esempio, ripeto, io non il firma copia perché non mi interessa più di tanto, ma il concerto.
0: Però cioè, se avrei la possibilità, sì. Però
1: allora, io penso che se ti piace il firmacopie, cioè se volessi andare a un firmacopie, vuol dire che in qualche modo il cantante un po' ti piace. Quindi non ha senso richiedere o pensare solo al firmacopie senza il concerto, secondo me.
0: Sì.
1: Io per esempio, se vedessi, e ovviamente mi interesserebbero i firmacopie, anch'io vorrei tanto un firmacopie di Angelina Mango, e però come il firmacopie anche il concerto. Perché comunque altrimenti non ha senso, cioè ti fai firmare, cioè è come comprare un album di una solo giusto per vedere di un cantante, solo giusto per vederne il suo nome sull'album e poi magari non ti piace. Credo, almeno per me, credo che non abbia senso. Poi ognuno.
0: No, vabbè, se ci sarebbe la possibilità, invece è proprio.
1: Se ci fosse la possibilità, sì, dai, perché no? E va bene, allora Andrea, hai qualche richiesta?
0: Quelli di ultimo stai dicendo, c'è stato
1: sì.
0: Quello di ultimo.
1: Quindi la settimana scorsa è stato?
0: Sì,
1: la settimana scorsa.
0: Sì, che quelli di
1: A Napoli.
0: A Napoli, come si chiama? Così Maradona, come si chiama? Lo sì. Stadio Maradona.
1: Oh, perfetto. E allora, a proposito di ultimo, mi pare che tu hai richiesto alla regia un brano di ultimo.
0: Sì.
1: Tutto questo sei tu? Tutto questo sei tu? Ok, allora lo andiamo ad ascoltare, sì. E ci ritroviamo tra poco. Devi dire nulla?
0: mattino, Paolino, Coccola, Pallino.
1: A dopo.
0: A dopo, ciao. Marina Antonella Nutella, ricordatevi, eh.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Allora, cari amici, ci stiamo sempre più volgendo verso la fine della nostra puntata. Caro Andrea. Bello, che pianto era. Sembrava più un campanello che un pianto, però vabbè. Allora, vi faccio anch'io a tutti voi una domanda. Parto ovviamente da Andrea, ma chiaramente la domanda la rivolgo in partenza ad Andrea, ma è chiaro che è per tutti voi. Andrea, a te piace il genere rock?
2: Diciamo.
1: C'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Più che altro, se i Maneskin sono un gruppo rock, diciamo che quelli mi piacciono.
1: Sì, loro sono un gruppo rock.
2: Allora diciamo sì.
1: Ok. E c'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Marlena.
1: E
2: Coraline, come si chiama?
1: Coraline?
2: Sì.
1: A me invece piacciono molte canzoni del genere rock. E adesso vi dirò anche una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro andremo anche ad ascoltare in realtà. Però ve la dirò con un'altra domanda. Ma secondo te, e quindi anche secondo i nostri ascoltatori, quanto sono importanti le ricchezze materiali?
2: Oddio, se parliamo di soldi, è un 50-51. Cioè, che 50 sono importanti e 51 no. Perché tutti dicono che alla fine i soldi non fanno la felicità. È vero, in certe cose no. Però ci sono alcune cose che i soldi servono.
1: Certo, quello è sicuro. Ma se io ti faccio una domanda, no? Se tu avessi una barca di soldi, ok, però fondamentalmente stessi male, avresti una malattia particolare, ok? Quanto in realtà i soldi potrebbero aiutarti se il tuo male comunque non può curarti?
2: Se il male non si può curare,
1: quanto possono? Quindi la cosa più importante qual è? I soldi o comunque i regali, gli oggetti o la salute, lo star bene psicologicamente, fisicamente?
2: Il 50% servono, cioè 51% no, perché alla fine non servono a tutto.
1: Perfetto.
2: Ma in alcune cose servono.
1: Esatto. E proprio sulla base di questo, lo sai che c'è una canzone che porta il titolo di Stairway to Heaven, ed è una canzone dei Led Zeppelin, che in pratica parla un po' di questo. Cioè, nel senso che sostanzialmente dice che le ricchezze materiali, quindi soldi, oggetti, regali, oggetti costosi, questo genere di cose, anche un oggetto non costoso, ma comunque un oggetto, non fanno il benessere di una persona. C'è qualcosa di più, secondo, diciamo, i Led Zeppelin che hanno ideato questo brano, c'è qualcosa di più spirituale che rende felice una persona, che la porta, come dicono loro, verso il paradiso. Cioè lo star bene, l'essere sereni, l'aver la giusta salute, lo star bene con se stessi e con gli altri. Tu che ne pensi al riguardo di questo?
2: Star bene soprattutto sulla cosa di star bene con gli altri. Non allora, se una persona ti deve persona ti deve fare stare male, io dico di chiudere i rapporti con questa persona. Invece se una persona ti fa stare bene, secondo me, se una persona ti fa stare... Non so dirlo, io non so parlare italiano.
1: Ti fa star bene?
2: Sì. Se una persona ti fa star bene, secondo me devi rafforzarli i rapporti. Se una persona invece ti fa stare male,
1: meglio chiuderli.
2: Meglio chiudere il rapporto, anche se, soprattutto se sono amicizie tossiche.
1: Bene. Con questo chiudo chiedendoti: Hai mai avuto delle amicizie che tu ritieni tossiche? Non c'è bisogno chiaramente in radio di far nomi, basta dire sì o no.
2: Sì, cioè l'ho chiusa da poco infatti.
1: Perché comunque fanno del male a te e a chi ti sta intorno.
2: Sì.
1: Bene, anch'io ne ho avute tante, purtroppo. E amicizie invece vere?
2: Quello purtroppo... Io dico sempre, è meglio avere pochi amici, ma buoni.
1: Esatto, sono d'accordo con te. E con questa bellissima frase, detta da Andrea e non da me, perché da me può sembrare quasi una frase fatta, vi lascio con la nostra musica e vi lascio proprio con Stairway to Heaven. Ci sentiamo tra poco per i saluti.
2: Ciao!
1: E ovviamente chiudiamo con... Pino Paolino col culo a pallino. Abbiate pazienza, ma in questa puntata bisognava dirlo sempre.
2: Anche alla fine lo diremmo tranquilli. Anche Antonella, anzi Marina,
1: Antonella, la Nutella.
2: Aspetta, sembra che vengo a casa e mi chiudo in cantina.

0: to heaven.
1: Perché piangi, piccolino? Cosa ti succede?
2: È finita la puntata radio!
1: No! Tranquillo, la puntata radio tornerà presto!
2: Vero?
1: Sì! Ovviamente sì!
2: Felice.
1: Meno male! Finalmente allora ti ho fatto sorridere! Allora, per adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Aspetta! Sono molto felice!
1: Sì! Allora, salutiamo i nostri ascoltatori?
2: Ciao!
1: Che bello essere stati insieme anche oggi! E naturalmente bisogna dire che fa caldo, ma... 1, 2, 3! Pino Paolino col culo a pallino! Non manca neanche alla fine! E ovviamente, sempre l'appello vale per le due grandi donne! 1, 2, 3! Marina! Antonella! La Nutella! Non ce l'avete portata neanche a fine trasmissione! Siete delle cattive!
3: Mue!
1: Però Andrea vuole salutarvi pure prima che chiudiamo!
4: Ciao!
1: Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ci sentiamo alla prossima! Baci! Baci baci!
5: Mamma da bambina mi diceva sempre:

Colloqui Stati Uniti-Iran molto positivi, dice l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Teheran ha accettato le ispezioni nucleari al massimo livello, assicura Trump. Israele ha violato il cessate il fuoco nel sud del Libano, denuncia Hezbollah. Con l'Iran non è finita, necessario rafforzare la difesa oltre il sostegno americano, ribadisce Netanyahu. Il decimo anniversario dalla Brexit, Regno Unito alle prese con il settimo cambio di inquilino a Downing Street. Dopo le dimissioni di Starmer, alla guida dei laburisti si candida Andy Burnham. Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi safe sulla difesa, riferiscono fonti europee, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei e le cose che può fare, spiega Crosetto. L'agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a Milano, ha arrestato il conducente dell'auto per omicidio stradale, mi scuso con la famiglia e con lo Stato, dice il 25enne. Processo Regeni, il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, qui si giudica il sequestro di una persona sottratta a ogni garanzia, dice il procuratore aggiunto nella requisitoria. Europa occidentale incandescente per le temperature, record, misure eccezionali in Francia. Oggi è la giornata più calda della sua storia. In Italia tutele del governo per i lavoratori a rischio. Con una doppietta all'Austria, Messi diventa il miglior marcatore di sempre ai mondiali. Due gol anche per Mbappé, che trascina la Francia. Oggi in campo Portogallo-Inghilterra.

0: Dog chat.
1: I wanna make you.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piri. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di Joe Mayer qui a Me and Blues.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative. Dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito. Thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della slide guitar. I vari Robert Johnson Sonhouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con Allman Brothers Band qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

Sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Mio Blues.

0: L'altra grande cantante è Nora Jean Brousseau, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jean Brousseau è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jean Brousseau qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Je reste là, cantava Laura Kane, con la quale abbiamo aperto il nostro viaggio. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ici Douce France. La Société Intergalactique des Chemins de Fer. Laura Kane, una delle autrici giovani della grande musica francese, che con poesia rivendica le sue posizioni LGBTQ, questa era Je Reste, lei è rimasta e noi dobbiamo andarcene, però non possiamo rimanere qui alla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse in un'ora. E il nostro brano successivo è proprio a proposito, cioè se me ne vado e non se resto, scusami. Siamo andati a prendere una cantautrice francese che già da qualche anno purtroppo non pubblica più album, si chiama Julie Zenati, evidentemente origini italiane. Appunto questa è Si Je M'en Sors. Buongiorno, ben arrivati, buonasera, buonanotte, dovunque voi ci ascoltate, da qualunque punto del pianeta ci ascoltiate. Julie Zenati, Si Je M'en Sors. Subito dopo ci sarà Jean Chéréal con La Marée.

E la voce di Jean Chéral, che è nata in un modo abbastanza strano come cantautrice, perché lei prima si è laureata in filosofia, poi ha iniziato la sua carriera di cantante e ha iniziato la sua carriera di cantante con dei testi piuttosto audaci. Poi è ritornata forse un po' indietro, ha detto, beh, forse è un po' esagerato, ed è ritornata appunto a canzoni un po' più, diciamo così, per tutti, ecco, per tutti, non vietate ai minori.

Una delle jazziste giovani che in Francia stanno avendo grande successo, visto che finalmente è arrivata anche in Italia, aveva partecipato ad Ancona Jazz nel maggio 2025, lei si chiama Laura Anglade, ha un bellissimo repertorio tra le altre cose, perché ha amato personaggi come Shirley Horn, Blossom Dearie, Anita O'Day, Nancy Wilson, Chet Baker, e ha delle collaborazioni, nonostante la giovane età, con dei personaggi veramente importanti come Billy LaGrane, Scott Hamilton, i nostri Franco Cerri, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Barbara Casini, tanto per citare qualche nome. Laura Anglade, direi che se il buongiorno si vede dal mattino, è veramente un buongiorno il suo inizio di carriera jazzistica. Cambiamo registro completamente, perché andiamo nel nostro treno che ci porta a tutta velocità in questo nostro viaggio intergalattico tra Monte Carlo e Parigi. Ingrid è un personaggio particolare, perché canta quasi sempre in francese, ha avuto un grande successo in Francia e nei paesi francofoni, ma lei è italianissima, è nata e cresciuta a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, è conosciuta davvero molto di più in Francia che in Italia. Ha avuto un brano che ha spaccato veramente nelle classifiche di vendita e comunque nelle visualizzazioni in Francia, che era Tu e Futu, e dopodiché in Francia se la sono coccolata per benino, al punto che lei ha deciso di cantare praticamente solo in francese. Questa è Souvenir de te. Dopo ci sarà Jean Mas con Johnny Johnny.

La traversée du désir è Laurie Darmon, cantautrice parigina, nata nel 1991, quindi una delle nuove voci della musica francese. Non è tra le nuove voci della musica francese, invece, il gruppo delle Négresses Vertes, che è un gruppo nato come gruppo rock punk, nato nei sobborghi di Parigi nel 1987, dove vengono cacciati, letteralmente buttati fuori il bisticcio di parole dei locali, chiamandoli Négresses Vertes, proprio un dispregiativo, negri verdi, è un modo molto xenofobo, molto dispregiativo. Loro lo hanno riportato, ispirato alla ragazza cinese, il pittore Vladimir

Chechkov, noto per il colore verdognolo del viso del soggetto, è anche la cosiddetta Mona Lisa del Kitsch. È l'anno in cui pubblicano, il 1900, no, 1988, anni in cui i Gypsy King mischiano rock e musica zigana, così come i Mano Negra con la loro pachanka. Quindi iniziano con rock, ska, reggae e poi si portano sempre di più verso il successo europeo che arriva nel 1993. Ascoltiamo Lenny Kelsberg con questo brano che è uno dei loro maggiori successi, Sous le soleil, sotto il sole.

E con le Négresses Vertes abbiamo superato i tre quarti del nostro viaggio con il nostro Douce France, il nostro treno che a tutta velocità è partito dalla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse. E uno dei personaggi che la musica francese ha avuto di grande successo, a un certo punto poi è sparita, abbiamo capito perché è sparita, perché si è data alla famiglia volontariamente, e si chiama Julie Pietri. È evidente anche in questo caso la provenienza italiana. Julie Pietri è nata in Algeria, però da genitori francesi all'epoca della colonizzazione francese. In seguito all'indipendenza dello Stato nordafricano si trasferisce a Parigi e inizia il suo percorso che la porterà a cantare insieme a Sacha Distel e Herbert Léonard, stiamo parlando della metà degli anni 80, fino a diventare appunto negli anni 90 una stella di successo. Il suo pezzo probabilmente più famoso è quello che vi stiamo per fare ascoltare, Eve Lève Toi, e poi ci sarà Kimber Rose con Fleur de Peu, e arriviamo quasi quasi verso la fine del nostro percorso e quindi all'arrivo a Paris Montparnasse. Per adesso Julie Pietri, Eve Lève Toi.

Il nostro treno ha corso davvero in fretta quest'oggi, caro Marlan Castro de Finistère, Eve L'Etoile, Julie Pietri. Siamo arrivati alla stazione di Paris Montparnasse, quasi, vediamo da lontano la Tour Eiffel, e adesso ci rimane che ascoltare Kimber Rose con Fleur de Peau è appunto a fior di pelle. Kimber Rose è una cantante che è anglo-ghanese, che però ha trovato terreno fertile anche nel mondo francofono. L'ascoltiamo. E con questa Franz Di Maggio con Douce France vi saluta, un bisou a tout à l'heure.